0: www.cie.com.
1: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company, boutique.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Noi siamo la
1: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Media Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio, compagnie, boutique.
5: Che nome dai ad un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance, la notte su Radio Company.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
1: a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Molto mattina puntuale come sempre, i successi mercati anni 90 con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante di Genica la console. Partiamo subito con la voce di Chimara, il progetto quello di Typical con Music is My Life, Alice DJ con Back in My Life e DJ Shen con la sua The Lunch.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Music.

0: era DJ Gianco, The Lunch, Harris DJ, Back in My Life e i Tipico con la voce di Kimara con Music is My Life. Una piccola pausa, torniamo tra un po' con Prezioso.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

una botta 90 la mattina presto su Radio Company, anche il sabato con Maro Tonello che vi parla in questo istante. Tell Me Why da riballare insieme per Prezioso e Lady Violet, progetto tutto della Italo Disco Inside to Outside.

0: The Lady Violet con Inside to Outside è prezioso con Tell Me Why. Ora c'è lui, Mr. Oizo, ricordate sicuramente il pupazzetto del video, molto simpatico e diventato iconico con questa flat beat, e subito dopo Acido da Bass con Dom's Night.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: la suona quella di Acido da Bass, grande pezzo questa Dobbs Knight, prima ancora Mr. Oiz con Flat B, tra un po' torniamo con gli F65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica...

0: 90 suona la mattina presto su Radio Company, Pump Up the Volume Please con Mauro Tonello e gli F65, Jeffrey, Gabri e ovviamente Mauri con Move Your Body e su dopo Sacco Manco e su The Bounce.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

dalla sacco manca The Bounce, gli F65, riballate anche Move Your Body. Ora c'è lei, Natalie, i suoi Sun Lovers con Walking e Sash Adelante.

0: Sash con Adelante e Sound Lovers con Walking, tra un po' Simon J.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il

0: Beach. Chiudiamo anche la puntata del sabato mattina di Botta 90. Vi lascio ovviamente alla mattinata di Radio Cobra. Grazie a DJ Nick. Ci risentiamo questa sera puntuali come sempre, ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company.
4: Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti all'interno dello sfigometro di Radio Company, l'appuntamento fisso dal lunedì al venerdì alle 7:30 del mattino all'interno della Family e il sabato mattina a quest'ora è l'appuntamento fisso che vi aiuta a capire come gestire la vostra giornata. Siamo pronti a partire, abbiamo 12 segni come sempre da scoprire. Io vi ricordo, nel caso in cui doveste scendere dalla macchina o spegnere la radio per qualche motivo, c'è sempre la versione podcast, quindi ci potete non solo ascoltare in versione podcast, tramite l'app ci potete ascoltare live ovunque voi siate, anche dall'altra parte del mondo. Ma nel caso in cui non riusciste ad ascoltarci live, c'è sempre la versione podcast da recuperare in qualsiasi momento, ovviamente sempre tramite l'applicazione di Radio Company. Pronti a partire? Fermi lì che tra poco arriva l'Ariete.

0: Buongiorno a tutti amici, questo è lo sfigometro di Radio Company. Amici dell'Ariete, partiamo da voi. Se siete stressati, soprattutto per le vostre idee, non fatevi, cercate quantomeno di non farvi venire un'ulcera. Rilassatevi, perché la rabbia peggiora solo le cose. Consiglio magari un corso di yoga. Sfigometro meno 12, rotometro 9%. Toro, lavoratori, parliamo con voi. Non state con i nervi a pezzi, siate diplomatici, se ce la fate ovviamente. Cercate soprattutto di non distruggere i vostri legami e magari provate a parlare invece che a scattare subito come siete soliti fare. Sfigometro meno 15, rotometro 61%. E poi gemelli, il vostro umore è mutevole. Non vi preoccupate perché il weekend vi farà tornare in pista. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

buongiorno, è il vostro turno, finalmente weekend, lasciate che tutto esca fuori, basta, fuochi d'artificio, feste, festoni, basta, voi siete voi poi in realtà il fuoco d'artificio, quindi se potete godetevela questa festa. Sfigometro meno 20, rotometro 98%. Leone, per voi la settimana invece finisce con un po' di stanchezza, quindi se potete non esagerare, cercate di riposare e magari respirate, anche voi fatevi una bella camminata, insomma cercate di rallentare in questo weekend. Sfigometro meno 12, rotometro 40%, e poi Vergine, riposatevi anche voi, godetevi questo weekend, la tensione dei giorni precedenti svanirà proprio così, sabato e domenica finalmente le vostre spalle torneranno ad essere belle, leggere e morbide. Sfigometro meno 18, rotometro 82%.

0: Ci prendiamo una piccola pausa, amici, buongiorno. Questo è lo Sfigometro, piccola pausa, ma torniamo tra poco con la bilancia.
1: Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ,

0: Kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: momenti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

tutti, buongiorno, io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Siamo a metà del nostro sfigometro, come sempre a quest'ora io vi ricordo poi di scaricare l'app di Radio Company, perché se per caso vi siete svegliati adesso o avete acceso adesso la radio e volete recuperare il vostro segno che magari, che ne so, era l'Ariete, quindi già fatto e dimenticato, ecco, potete riascoltare il podcast tramite l'app di Radio Company. Ne approfitto anche per ricordarvi sempre di seguirci sui nostri social, perché ogni lunedì alle 7 del mattino c'è puntuale lo spoiler della settimana dello sfigometro. Detto questo, bilancio il vostro turno. Questo fine settimana vi stancherà parecchio, quindi prendetevela con calma, rilassatevi e lasciate la testa tra le nuvole, che forse vi sta un po' meglio, respira un po'.

di più. Sfigometro meno 16, rotometro 68%. Scorpione, dedicatevi a voi, ai vostri hobby, a qualcosa che vi faccia stare bene. Cercate di non pensare ai vostri doveri. Sfigometro meno 17, rotometro 80%. E poi Sagittario, il weekend per voi è un po' come avete presente i ristoranti a buffet? Ecco, quella roba lì, ma con la stanchezza. Cioè proprio avete il piatto pieno, ma pieno, ma pieno, ma pieno, ma pieno. Riprendetevi il ritmo, fate pace con voi stessi e se ce la fate respirate. Spigometro meno 16 e rotometro 62%.

Capricorno, tocca a voi, weekend un po' sottotono, rilassatevi, state tranquilli, evitate di fare quelle follie che avevate previsto all'inizio della settimana. Questo weekend sicuramente non ce la farete. Sfigometro meno 15 e rotometro 62%. Acquario, l'opposizione di Venere vi lascia belli stanchi, anche la dieta non va tanto bene, ma alla fine è sabato, quindi stasera pizza. Sfigometro meno 18, rotometro 80%, e poi Pesci, la notte vi porta qualche pensiero, pianificate le pause, la creatività vi stancherà parecchio. Se ce la fate, come dicevo, prendetevi delle pause, se ce la fate. Sfigometro meno 14 e rotometro 34%.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Radio Company.
2: Abbiamo finito, amici, lo sfigometro termina qui. Come sempre io vi ringrazio per avermi ascoltata, per seguire lo sfigometro che torna tutti i giorni all'interno della Family alle 7.30, quindi da lunedì al venerdì, il sabato mattina a quest'ora, in versione podcast ovviamente tramite l'app di Radio Company in qualsiasi momento della vostra giornata, e come spoilerino alle 7 del mattino ogni lunedì tramite chiaramente i nostri social. Detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi auguro un buon weekend. Ciao amici, da Carlotta.
1: Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Oh,

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoli.
1: Questa mattina siamo un po' francesi dentro, mi par di capire qui dalla regia. In questo 19 settembre 2026, buongiorno, le 7:35 minuti, pronti per svegliarci alla grande tutti insieme se ancora non l'abbiamo fatto, o meglio, l'abbiamo fatto sì, perché magari stiamo facendo le nostre cose, però sai, magari non siamo ancora al top al 100%, dobbiamo carburare, come si suol dire. Allora lo facciamo in nostra compagnia, ovviamente, in vostra compagnia, al 333-2688-688. Quindi intanto, allora facciamo le presentazioni come sempre. Buongiorno da Michela J e poi...
2: Buongiorno cuoricino, buongiorno a tutti!
1: Ah, sentilo che enfasi. Ma a che ora ti sei svegliato tu, Pacio? Che mi sei bello pimpante oggi.
2: 10 minuti fa.
1: Senti, tu
2: abito qui dietro.
1: Tu sei un caso da studiare, però, di quelli che in 10 minuti riescono ad essere up, cioè proprio di quelli, capito? Versus chi ci mette un bel po' di tempo. Va bene, ma potremo anche ovviamente raccontarci questo. Ma io volevo sapere, alle 7:36 ormai è scattato anche il minuto in più da quando ho iniziato a parlare, cosa si fa insomma in questa mattina? State facendo colazione con noi, magari state già lavorando, da Mojay che stiamo lavorando, oppure state facendo qualsiasi altra cosa, ovviamente in nostra compagnia, in compagnia della Jay, del Pacio e di Radio Company e anche di tutti gli altri ascoltatori in questo momento presenti come sempre anche in questo 19 settembre. Devo dire, stavo facendo una riflessione, tipo, ma non sta volando un po' settembre? Avete anche voi l'impressione, cioè tipo, ma come, già 19? Ma se era ieri l'1 o il 2 settembre, siamo già al 19, pari insomma che settembre stia volando, almeno per me, poi non lo so anche per voi. 333-2688-688, dunque, come sta partendo la vostra mattinata, dove ci state portando, cosa si combina in questo weekend?

0: dalla Jade al Pacio e voi che si combina in questo 19 settembre, sentiamolo dalla vostra voce. Buongiorno.
1: Io sono Magno. Stamattina ho fatto una bellissima colazione con 4 uova e bacon.
0: Buona!
1: E adesso sto andando a fare 36 ore di corsa di CQC che mi tiene occupati parecchi sabati. E basta, buona giornata. Sì, per chi non sa cos'è la CQC, è la patente professionale per gli autisti. Ciao, buona giornata.
0: Ecco, buona giornata a te. Infatti ci stavo guardando io e Pacio, ma cos'è? E poi ce l'hai spiegato, così l'hai spiegato anche agli altri ascoltatori. E che qualcuno come noi non lo sapesse, adesso siamo preparati in materia. Una buona continuazione ovviamente a te, grazie per il messaggio. E poi vedo un buongiorno con una bellissima foto, un'alba, non è un tramonto. Sto già sognando il letto praticamente, ma è ancora troppo presto. Allora, vedo una bellissima passeggiata, mi pare di capire, intuire così a naso. Buongiorno, tutto il giorno ci scrivono, ma buongiorno ovviamente a te. E poi ancora c'è chi sta andando in palestra in questo momento, quindi la buon'ora di sabato mattina. Nel frattempo continuiamo ovviamente la nostra mattinata in vostra compagnia. Oggi scopriremo anche che giornata mondiale. Oh Pacio, guarda, poi facciamo una storia con la giornata mondiale. È già preoccupato. Va bene, ma una cosa alla volta, intanto in questo 19 settembre.

0: l'abbraccio che ci ha mandato Patrizia. Lei dice: buongiorno Michela, io sto facendo colazione in vostra compagnia come tutte le mattine da più di 30 anni. Pacio! No, vabbè, ci stava la plaza. Ecco. Così. Allora, ci stava tutto, brava, brava Patrizia. Dice: dopo si va a lavorare e assisto una giovanotta di 97 anni tutti i giorni, la domenica a casa. Quindi la domenica, insomma, è il tuo giorno di relax, cara Patrizia. Una buona continuazione, ovviamente, una buona colazione. Come stai colazionando? Perché prima c'era un nostro ascoltatore che aveva mangiato, cos'era? Un 4 uova con il bacon, se non sbaglio. Quindi la tua colazione invece com'è questa mattina, così? Tanto per essere con te virtualmente, diciamolo. Allora, se volete continuare a raccontarci ovviamente questa prima parte della mattinata, ma anche cosa vi aspetta di particolare in questo weekend, in questo sabato, potete farlo live anche, sì, certo, dalla vostra voce al 333 2688 688. Radio Company.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts.
6: CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Usual, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. Allora, a proposito di Patrizia, che ci ha detto e ho richiesto qual era la colazione, invece quella di Patrizia era brioche in friggitrice ad aria, sì, com'era? Friggitrice ad aria, e ripiene di mele e un gustoso caffè, eccolo lì, un buon caffè ovviamente, a tutti quelli che in questo momento stanno colazionando con noi con qualsiasi bevanda. Sì, ovviamente. Ma guarda un po', io stavo partendo proprio a manetta con tutti i vostri messaggi, ma esatto. Paccio mi ricorda che cosa?
1: Radio Company Time.
0: Che sono le 8 e 3 minuti.
2: Company Breaking News. Lutto nel mondo del calcio. All'età di 83 anni si è spento Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. A dare l'annuncio è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente della sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Avvieremo subito il processo per stabilire la nostra presenza militare, ha aggiunto il presidente USA. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione, disagi per i sistemi di navigazione dell'aeroporto. Maltempo su buona parte del centro-sud, smottamenti e allagamenti nelle Marche, bomba d'acqua a Roma, allerta su Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Serie A nell'anticipo di ieri, primo successo del Monza che ha battuto il Sassuolo 2-1. Oggi riflettori sul big match Roma-Inter. Per la MotoGP nelle prequalifiche del Gran Premio d'Austria, miglior tempo per lo spagnolo Acosta su KTM.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: salone del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche.

0: ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

Company, ancora un buongiorno in questo 19 settembre che vi vede fare qualche cosa o qualcosa, anche sì, ci sta. Allora saluto Christian che intanto ci manda il buongiorno e dice: guarda, yes! Ultimo giorno di lavoro e poi domani mattina si parte per la Puglia. Bravo Christian, divertiti, insomma, anche per noi ovviamente, goditi le tue vacanze alla grande, più che meritate ovviamente. Allora, detto questo, adesso aspetta che vado a salutare, anche se non sbaglio ripiglio, il messaggio di Giustina, a cui mandiamo un bacione, lei ce lo manda a noi, ma grazie, tipo un ping pong, smuac smuac, esatto. Ma ciao Miki, sono tornata, come di routine si lavora. Giustina, un buon lavoro a te ovviamente, a tutti coloro i quali stanno lavorando in questa mattinata con noi, magari in sottofondo, sono on the road e stanno raggiungendo il posto di lavoro, stanno tornando, perché no, ma questo ce lo dovete ovviamente raccontare voi al 333-2688-688. Dunque, alle 8:24 cosa combinano i nostri ascoltatori di Radio Company?

0: Stop, la vostra mattinata, ancora un buongiorno, ben svegliati in questo 19 settembre, insomma cosa si combina ce lo state ovviamente raccontando e lo sentiamo anche live dalla vostra voce, vai bacio.
1: Ciao Michela, ciao. Adesso mi sono appena svegliata, poi faccio colazione e vado al corso di nuoto, ciao.
2: Ciao, senza neanche lo yoga.
0: Una buona giornata a te ovviamente, è il Pacio che oggi mi è sportivo anche lui, mamma mia che bravo Pacio. Senti, prima stavo scorrendo un pochino quella che è la home, la bacheca, si chiama ancora bacheca, sai che non lo so, stavo scrollando insomma Facebook così, i vari social, Instagram, anzi dobbiamo fare la storia tra poco, sappilo, quindi seguiteci anche sui social, e così scorrendo mi è apparsa una foto di una montagna, cioè bellissima, di un terreno che guarda la montagna, per l'appunto, sì di questa mattina, e allora ho detto ma che bello, mi sarebbe proprio piaciuto iniziare la giornata aprendo la finestra guardando quel bel panorama, e ho chiesto ma i miei ascoltatori invece, i nostri ascoltatori, cosa, dove avrebbero voluto aprire questa finestra, tipo tu Pacio, ci puoi pensare, non dirmelo subito, cioè tu avresti voluto aprire, lui non avrebbe proprio aperto la finestra, secondo me avrebbe dormito, però scegliendo, dovendo aprire la finestra, dove l'avresti aperta tu?
3: Ah, sul mare sicuramente.
0: Sul mare tu, bellissimo, con una bella alba, no, che si riflette sull'acqua. Allora voi invece, la vostra finestra oggi dove l'avreste voluta aprire? Cioè l'avete aperta, magari vivete in un posto di montagna, di lago, oppure non lo so, che dà proprio di mare, che quindi dà proprio su un bellissimo paesaggio, oppure se proprio non dà su un bel paesaggio, dove vi sarebbe piaciuto aprirla questa finestra e che paesaggio avreste di fronte agli occhi? Io la butto un po' lì, così sogniamo ad occhi aperti, al 333-2-688-688.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo

Katy Perry con Firework, questa è Radio Company. Yeah! Sì, una buona giornata. Allora, in questo sabato mattina vado a salutare Chiara che mi manda una foto, ovviamente. Ho scritto: ciao Jay, dal mio ufficio ora si parte per Milano, studio fotografico, per le foto della copertina del mio secondo romanzo. Ciao Chiara. Ok. Buon allora lavoro, tra virgolette, ovviamente. Lei mi ha mandato la foto della finestra del suo ufficio, perché noi di finestre stiamo parlando. Però di finestre, attenzioni, che possono essere sì reali, perché se vi trovate in un posto da sogno in questo momento e avete un affaccio bellissimo, ovviamente potete condividerlo, ma noi stiamo parlando di finestre immaginarie, quelle che vi piacerebbe avere, cioè aprire una finestra in questo momento e vedere che cosa di fronte a voi, cioè un bel paesaggio, qualcosa che avete visto magari anche negli ultimi mesi, che è un po' quello che ha fatto Roberta, che mi scrive: io vorrei avere aperto la finestra e trovarmi davanti il lago con un'alba magnifica, come mi è successo un mese fa che ero in ferie al lago di Garda. Bellissimo, ciao company e una buona giornata. Ciao carissima Roberta, e grazie ovviamente per aver condiviso con noi il tuo messaggio, perché stiamo indagando proprio questo. Potete anche raccontarcelo live dalla vostra voce, mandandoci un bel messaggio WhatsApp vocale. Allora, si parla di quelle che sono le vostre finestre reali oppure immaginarie, cioè oggi se aveste la possibilità di aprire, oppure questa mattina quando vi siete svegliati, la finestra, quale paesaggio avreste voluto vedere di fronte a voi? Ce lo potete raccontare tranquillamente al 333 2688 688. Radio Company.

Radio Company, abbiamo appena ascoltato Annalisa e Madame in questa mattinata, in questo 19 settembre. Stavo leggendo i vostri messaggi che state mandando al 333-2688-688. Stiamo parlando di finestre, ok, che vi piacerebbe aver aperto questa mattina, ok? Ok, quella di casa vostra, ovviamente, per areare, per respirare bene i polmoni, finalmente questi gradi in meno. Ma io volevo chiedere se il paesaggio vi gratifica o meno, quindi invece se avesse avuto la possibilità di aprire una finestra da qualche parte e vedere qualche panorama in particolare, quale sarebbe questo panorama? Dove vi trovereste questa mattina? Allora potete raccontarcelo, ricordo sempre, live dalla vostra voce. Allora, ciao Miki, mi scrive Andrea, noi da due giorni ci svegliamo così, quindi la finestra in questo caso è reale. Sì, possiamo mettere sia le vostre finestre reali, ok, e sia le finestre reali se vi trovate in un posto di vacanza ovviamente carinissimo con un bel affaccio, oppure quelle che sono quelle immaginarie di dove vorreste essere. Andrea ci scrive, adesso finisco il tuo messaggio Andrea, se no lo faccio durare 3 minuti, aspetta, ci svegliamo così, ci dici, ospiti in un B&B a Bassano, saluti ovviamente anche a te, e ovviamente c'è un bellissimo sole che rispecchia nell'acqua. Poi vedo tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Allora, 333-2688-688, il mood di questi ultimi minuti qui a Radio Company è proprio questo, cioè quello di dove avreste voluto essere questa mattina, cioè aprire la vostra finestra proprio oggi.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: C come Company, C come C Radio.

0: in diretta come sempre in questo weekend. E insomma, la domanda è questa: in questo 19 settembre, cioè, dove avreste voluto aprire la vostra finestra oggi? Quindi via l'immaginazione, ma alcuni invece stanno in posti meravigliosi, mi stanno mandando in real time quella che è la loro foto. Voglio dire, a te che piaceva il mare, caro Pacio, sei accontentato. Nel frattempo sono le 9:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
3: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
2: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni, le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano.

0: Disney Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: Buona giornata in nostra compagnia in questo weekend, in questo 19 settembre. E trattasi di che cosa? L'ho spoilerato un pochino ad inizio puntata nelle stories. Se seguite Radio Company magari l'avete già visto, lo sapete già. Beh, insomma, oggi è la giornata internazionale del parlare come un pirata.
1: Spugna!
0: Ti prego, rimettimelo, bacio.
1: Spugna!
0: In loop fino alle 11. Spugna! Quindi oggi praticamente il mood della giornata, stando a questa giornata internazionale, sarebbe quello di parlare come parlano i pirati. Ricordate, dov'è il tesoro? Sì, esatto, così. Quindi se oggi vi va di parlare come dei pirati, potete farlo mandandoci i vostri vocali, raccontandoci una cosa, tipo ad esempio da dove avreste voluto oggi aprire la vostra finestra. Potete raccontarci come i pirati, oppure se oggi vi va, insomma, di parlare così, sappiate che, ecco, c'è questa giornata internazionale e potete dirlo agli altri, cioè non è che siete impazziti improvvisamente. Allora, esatto, caro Pacio, tra poco continuiamo a leggere quelli che sono i vostri messaggi a proposito di quelle che sono le finestre che avreste voluto aprire questa mattina in un posto in particolare, e vedere poi quale panorama. Ce lo potete raccontare al 333 2688 688.
1: Spugna!

0: c'è. Laura Pausini, questa è Radio Company, la vostra mattinata in nostra compagnia. Ancora una buona giornata da Baby Kara J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica e soprattutto... Esatto, com'era? Scusa, non ho capito. Io lo voglio come sveglia la mattina. Sai come ti svegli? Ah. Bello carico. Bella carica. Allora, vado a salutare Tiziano di Sottomarina. Dice: cara Michela, ecco uno spunto che vorrei. Insomma, per quanto riguarda aprire la finestra e vedere un bel bosco, vedi? È bello il bosco che ci manda, effettivamente. Quindi stiamo parlando di avere delle finestre immaginarie nel caso in cui non avessimo un bellissimo panorama di fronte per quanto riguarda le nostre vere finestre, e dove vorremmo aver aperto quella finestra questa mattina. Cioè, tu ti immagini, ascoltatore, ascoltatrice di Radio Company, apri la finestra e ti vedi di fronte che cosa? Un bel panorama dato da che cosa? Io pensavo alle montagne questa mattina, sempre quelle mattinate di tarda estate che insomma va verso l'autunno, che c'è quella piccola nebbiolina, capito? Tutti questi bei pini che si vedono, i fiorellini, ah che bello respirare quell'aria. 333-2688-688, ne parliamo tra poco.
1: Radio Company, Weekend Vibes Only.
2: È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
3: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
2: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni, le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania.
7: Company Disc.

0: Simply Red nella nostra mattinata firmata Radio Company. Ancora un buongiorno a tutti voi dalla J in questo 19 settembre. A proposito di finestra che vorreste aprire questa mattina, saluto Andrea di Rovigo che intanto mi manda delle foto meravigliose. Ecco, voglio dire, anche a me sarebbe piaciuto aprire la finestra proprio lì, anche se non conosco, non ci sono mai stata fisicamente in questi posti, però grazie alle tue foto li sto apprezzando. Dice: guarda, fino a qualche giorno fa mi alzavo con questo panorama, quanto mi manca vedere il Sasso Lungo e Sasso Piatto in Alpe di Siusi. Grazie Andrea ovviamente del tuo messaggio. E poi ancora tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Chi da alcuni rifugi, saluto, firmatevi anche, mettete il nome che così vi salutiamo in diretta qui su Radio Company. E poi ancora tanti altri messaggi dalle spiagge, su una bella spiaggia, però non viene specificato quale, però una bella spiaggia, vabbè, ci sta, dai, magari un pochino di serbo. E poi c'è anche chi ci scrive dal Lido di Venezia, salutiamo ovviamente, che ci manda delle foto meravigliose. Salutiamo anche Emanuela, anche lei vorrebbe insomma aprire la sua finestra e vedere le bellissime montagne. Saluto anche ovviamente Aurora. E ancora, guarda, aspetta, non riesco più a ribeccarvi. Ah, vi ricordo anche che potete mandarci i vostri messaggi con un bel vocale, ok? Così sentiamo anche la vostra voce. Ancora pochi minuti per raccontarci effettivamente se aveste la possibilità di aprire una finestra, insomma, su quale parte d'Italia o del mondo vorreste aprire questa finestra, ok? Quale panorama ci sarebbe di fronte ai vostri occhi?
1: Buongiorno, principessa!
0: Buongiorno!

0: Giovanotti Alfa nella mattinata di Radio Company. Allora tra poco torneremo a parlare di queste finestre immaginare che vi piacerebbe aprire da qualche parte in particolare. Nel frattempo però saluto velocemente Giorgia che dice: noi andiamo a Cittadella per una dimostrazione di rugby in carrozzina. E poi saluto anche chi ci scrive, ecco qui un buongiorno da Siderno, un abbraccio come sempre dalla, c'è ancora, vedi, a Siderno sei ancora in spiaggia. Poi ancora vado a salutare Federica che ci sta ascoltando mentre sta andando a nuoto. Insomma, tante realtà questa mattina che si incrociano per l'appunto per raccontarci com'è questa giornata. Nel frattempo io saluto anche Jimbo che è arrivato e ti ricordo, se ti fossi perso un po' quella che era giornata internazionale del parlare come un pirata, quindi oggi devi partecipare anche tu. Già l'ha fatto Paccio, l'ho fatto io a questa giornata, sappilo, preparati. Nel frattempo però voi amici di Radio Company potete raccontarci ovviamente insomma dove avreste voluto svegliarvi questa mattina aprendo la finestra, guardando che cosa in particolare. Ne parliamo tra poco. Radio Company.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: sa. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C-Come Company. C-Come C-Radio.
0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme,
10: per una grande emozione.

0: Radio Company, la vostra mattinata, in nostra compagnia, ancora una buona giornata. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di quelle che sono le finestre che vi piacerebbe aprire, dove, quale panorama di fronte. Allora saluto Monica di Udine che ci scrive: buongiorno, oggi aprendo le finestre avevo voluto affacciarmi sulle colline del Chianti ed assaporare il suo profumo. Monica, che poesia nel tuo messaggio, bella, ci piace. Ora potete continuare ovviamente a raccontarci la vostra anche live con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo sono le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

ragazzi, la nuova di Cesare Cremonini nella mattinata di Radio Company. Io sono Michela J, in questo 19 settembre sono pronta ad ascoltare l'apertura delle vostre finestre, capito? Dove soprattutto, aspetta, quelle meno immaginarie, perché magari vorremmo trovarci in un altro posto, no? Svegliarci con un panorama che magari abbiamo anche già vissuto qualche mese fa, come ci state raccontando. Allora, adesso invece al 333-2688-688 ci scrivete: ciao Company, io e i miei bambini 8-10 anni avremmo voluto svegliarci la mattina di Natale affacciandoci a un panorama con la neve. E sì, siete in diversi che mi state raccontando il discorso di fiocchi di neve, della neve. Mi sa che vi manca, avete già iniziato a fare il countdown per il Natale? Sai che c'è chi ha già iniziato a farlo? Ogni giorno manca tot i giorni a Natale. Vabbè, c'è ancora uno splendido autunno, dai, da viverci. E ancora qualche giorno d'estate, perché ricordiamolo, il change di stagione arriva il 23 settembre quest'anno. E poi ancora c'è chi ci scrive: mi sarebbe piaciuto svegliarmi con vista mare, con l'emoji con gli occhi a cuore, posso capirti amica, ed invece lavoro con vista giardino, non male comunque, buonissima giornata, una buonissima giornata a te. Saluto, aspetta.

0: Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

E c'è la mattinata di Radio Company. Ancora un buongiorno. Un buongiorno a tutti voi da Michele J. In questo 19 settembre c'è anche il nostro Jimbo alla parte tecnica, parlando di finestre, ok, sia reali che non reali. Quindi se vi svegliate con un bel panorama ed è reale, ok, ce lo potete descrivere. Se invece è immaginario, potete comunque ovviamente descrivercelo dove vorreste essere effettivamente. Allora, c'è chi ci scrive: ciao Radio Company, io vorrei tanto potermi risvegliare vedendo di nuovo fuori dalla finestra un qualsiasi voglia panorama del mio amato Giappone. Poi vuoi mettere condizioni di ciliegie in fiore anche. L'hai visti, amica? Magari sei andata in quel periodo anche. Hai aperto una tua finestra all'epoca proprio su quello? E poi c'è chi ci manda una foto meravigliosa e ci dice: guarda, ci sono, ci abito, sottomarina. Eccola lì, grazie per averci inviato questa bellissima foto, un bel cielo sereno. Nel frattempo la nostra amica del Giappone ci sta continuando a scrivere, ma c'è un ma, sono pronta a portarvi indietro nel tempo. Allora, visto che sono ricominciate comunque le scuole, se torniamo indietro, vi ricordate se e cosa attaccavate ai vostri zaini? Cosa andava di moda all'epoca? Ne parliamo tra poco.

0: Noemi, questa è Radio Company. Allora, adesso siamo tornati indietro nel tempo, ok? Al 333-2688-688. Stiamo ricordando il vostro zaino, ok? E quello che avevate attaccato fuori dallo zaino, avevate qualche scritta. Allora, io l'ho sempre lasciato intatto lo zaino per rispetto del costo dello zaino dell'epoca, perché veramente avevo rotto tantissimo le scatole ai miei per avere il famoso, insomma, zaino che andava all'epoca, comunque costava, me l'ho fatto durare un 5-6 anni e anche forse qualcosa di più, quindi non osavo, cioè io ti dico, solo appoggiarlo per terra che si riempisse di polvere, aiuto, capito? Però c'era anche chi se ne, ok? E si scrivevano le dediche o comunque si attaccava, vabbè, attaccare qualcosa non comportava sporcarlo ovviamente, eccetera, però c'era qualcosa che andava di moda negli anni in cui si andava a scuola e che voi avevate attaccato allo zaino, che così ricordiamo, magari siamo persi anche delle cose e le ricordiamo assieme. Quindi potete anche raccontarcelo live dalla vostra voce. Il numero è il WhatsApp ufficiale di Radio Company, 333-2688-688. Quindi che si attaccava allo zaino quando eravamo più giovani, lo scopriamo tra poco. Company, Radio Company.
1: Spot. Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipale.

family, the love.

0: Music, Radio Company, la vostra mattinata con me Michela J in questo 19 settembre. Ancora un buon weekend a tutti voi in ascolto. Stiamo parlando del vostro zaino, ebbene sì, andando indietro nel tempo, che ci avevate attaccato questo zaino, che scritte avevate nello zaino, oppure era bello, lindo come l'avevo lasciato io, perché sacrilegio altrimenti, no? Con tutti i soldi che costavano, magari mettere qualche graffito, segno, insomma, sullo zaino, ecco, detta così. Allora, sentiamo la vostra voce, che ci avevate attaccato?
1: Ciao! Ciao! Apollo Class 64. Io sullo zaino, sì? Rigorosamente un Invicta, un foulard nero legato alla maniglia, un bel portachiavi in ferro con un dito medio enorme, ecco, attaccato dietro, e uno Scooby-Doo. Perché, lo so, all'epoca girava così, mi andava così. Ciao!
0: Eccoli, e poi per dare il buongiorno avevi per l'appunto il portachiave col dito, hai capito? Va bene, poi, allora, continuiamo a raccontare quello che avevate attaccato allo zaino. Allora, dalla prima alla terza superiore ci scrivono: attaccato alla cerniera avevo un anello con tutte le aperture delle lattine. Sì, che andava tantissimo, avevi la lattina, poi facevi la mamma non mamma, che doveva venire fuori la lettera di quello o quella che ti piaceva, delle volte anche forzatamente veniva fuori quella lettera, così per dire, e poi si attaccava magari da qualche parte o nei diari, perché c'erano anche nei diari che potevi attaccarli, oppure in questo caso, come ci racconta la nostra ascoltatrice, l'apertura delle lattine. 333-2688-688, dunque, cosa avevate attaccato voi allo zaino quando

0: Ghigune, la mattinata di Radio Company. Ancora un buongiorno, un buon sabato mattina da Michela J. Stavamo parlando dei vostri zaini, sì, quelli che avevate quando andavate a scuola. Cosa ci avevate attaccato? Avevate scritto qualcosa o erano assolutamente lindi, non andavano toccati, anzi, speriamo che il pavimento sia pulito dove lo appoggio. Ecco, quello era il mio mood, diciamo, e poi sentiamo la vostra voce. Vai.
1: Borsa in tela color verde militare.
0: Sì.
1: Tutta scritta, neanche un buchetto libero.
0: Ah, ok, quindi l'opposto praticamente mio e di Jimbo, capito? Che doveva essere lì perché doveva durare anni e anni e anni. E poi ancora c'è chi ci scrive: ciao, nell'era dei dinosauri, a cui ho fatto parte, non esistevano gli zaini ma solo la cinghia elastica. Beh, è vero, c'era anche quello prima degli zaini. E avevate attaccato qualcosa? No, così, magari si usava anche attaccare qualcosa, c'era una moda anche all'epoca, non lo so. Chiedo per un'amica e anche un amico che è in regia in questo momento. Quindi 333-2-688-688, cosa avevate attaccato allo zaino? C'era, perché poi in alcuni periodi, ogni periodo diciamo che aveva delle mode che insomma noi, tipo ad esempio mi dicevano gli Scooby-Doo prima, in molti attaccavano quelli, mi sa che siamo anni, cos'è, fine anni 80, 90, belli pieni, poi altri attaccavano altri portachiavi, insomma chi più ne ha più ne metta. 333-2688-688.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: d'amore.
1: Sì, con parlare d'amore per il passato invece abbiamo ritrovato Lionel Richie con Say You, Say Me. Adesso ancora spazio ai vostri messaggi, alla vostra voce nella mattinata di Radio Company, che insomma ci racconta questa voce quello che era il vostro zaino per quanto riguarda gli anni 70, 80, 90 e via dicendo. Insomma, cosa avevate attaccato a quello zaino? Vai.
2: Ciao Jay, ciao, ciao Company. Allora, zaino di nota marca nero e fucsia,
1: sì,
2: con le cinghie di chiusura gialle, dove sullo schienale c'era tutto il testo di Come Mai degli 883.
1: Che meraviglia.
2: E sul davanti scritte, dediche e firme in ogni dove. Alla veneranda età di 49 anni lo zaino è ancora vivo, funziona ancora, lo utilizzo ancora, ha qualche sfilaccio, però non riesco a separarmene. Ciao a tutti, buona giornata, buon fine settimana.
1: Ciao, una buona giornata e un buon fine settimana a te ovviamente, grazie del tuo messaggio. Bella quella canzone di 883, ci sta. E poi ancora.
3: Ma buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io provengo dagli anni 80, per cui le scuole superiori negli anni 90, rigorosamente Invicta,
1: ecco.
3: Assolutamente l'Invicta fluo, era il periodo dei graffiti, quindi era completamente disegnato con i famosi Uniposca fluo. E oltretutto c'erano tutte le firme dei compagni.
1: Ma dai, si andava
3: amici,
1: di moda.
3: Quindi chiunque passava lasciava una firma o una scritta, una dedica, e dovrei ancora averlo forse in cantina dai miei. Appeso nulla, forse avevo un cornetto che mi regalarono, un cornetto di 15 centimetri appeso, simpatico, che mi regalarono. Buon weekend, mitici.
1: Buon weekend a te, grazie, una buona continuazione ovviamente a te e a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company. Io sono Michela Jay, ci sentiamo domani, sempre qui in diretta su Radio Company nella nostra mattinata con Domenicando dalle 10 alle 13. Adesso vi lascio con il nostro Joe e Julie che vi terranno compagnia per le prossime ore qui su Radio Company, e subito in arrivo l'informazione con Egidio Ferrante.
4: Radio Company Time.
1: Le 11 un minuto.
4: Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Lutto nel calcio per la morte di Sandro Mazzola, bandiera storica dell'Inter. Aveva 83 anni, uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra, ricorda il club. Figlio del grande Valentino, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Gli Stati Uniti hanno siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia che garantisce loro diritti militari permanenti sull'isola Artica. Lo ha annunciato il presidente americano Trump, affermando che l'intesa controllerà la sua sicurezza e risponde a numerose preoccupazioni. Accordo vantaggioso per l'Europa e la NATO, commenta il governo danese. Il presidente degli Stati Uniti ha disposto l'esclusione permanente di CNN, MS, Now e Politico dalla Casa Bianca. L'accusa mossa da Trump è quella di diffusione di notizie false. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa. Attacco illegale, ci difenderemo, replica la CNN. I carabinieri indagano sul ruolo di alcuni utenti social nell'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, in una scuola di Roma. L'aggressore, un 13enne, ha annunciato l'attacco su Telegram con un conto alla rovescia prima di agire. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare i complici che potrebbero aver istigato il giovane. Maltempo su buona parte del centro-sud, smottamenti e allagamenti nelle Marche, bomba d'acqua a Roma, un centinaio gli interventi effettuati nelle ultime ore dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, allerta su Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Lo sport calcio, in Serie A il Monza ottiene la sua prima vittoria battendo il Sassuolo per 2-1 in una partita cruciale per la panchina di Juric. Oggi altri 4 anticipi, spicca il big match Roma-Inter. Si giocano anche Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio. Per la MotoGP in corso le qualifiche del Gran Premio d'Austria. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News. We'll

0: dal 2019 lei è Dua Lipa con Don't Start Now. E invece sì che startiamo now.
1: Startiamo ora.
0: I signores, buongiorno, buon sabato.
1: Sabato 19, sì, scusami, mi stavo concentrando, ho dovuto guardare per un attimo la data, avevo perso la, tipo, la cognizione
0: non
1: del tempo.
0: Non sappiamo dove siamo,
1: che giorno è.
0: Che, ma, non lo so, che anno è, allora, ma in che mese siamo.
1: Ma soprattutto, ma quanto è lungo questo mese? È tipo gennaio, settembre se ci pensi,
0: sai,
1: non finisce mai.
0: Sai che gennaio 2026 invece per me era
1: volato.
0: Schiocco di dita e adesso invece per 4 mesi saremo a settembre.
1: Perché amica mia, per te gennaio è stato un mese proficuo o sbaglio? No, che cavolo
0: no,
1: sto
0: perché?
1: Dicendo? Perché non è successo qualcosa nella tua vita? Gennaio,
0: fatto assolutamente
1: tipo. Ah, no, niente. Nella mia testa ho detto sì, a gennaio saranno successe
0: magari,
1: grandi cose.
0: O magari sono successe un sacco di cose, ma siccome non mi ricordo cosa ho mangiato a colazione stamattina, figurati se mi ricordo cosa ho fatto a gennaio. Buongiorno, Gio.
1: Buongiorno, Giulia. Salutiamo ovviamente anche Michela che è venuta a trovarci. Michela,
0: grazie,
1: se vuoi possiamo
0: Michi.
1: Fare un programma in tre fino alle ore 14. Che tanto chi se ne frega.
0: Ma sai cosa? Potete
1: dire,
0: anche fare un programma in due.
1: Ma sai una
0: guarda,
1: cosa?
0: Guarda, io
1: allora,
0: vado.
1: Tu sei arrivata.
0: Guarda, può anche farlo da sola.
1: Tu questa mattina sei arrivata e hai detto, oh raga, posso dire, ma fuori c'è un clima meraviglioso. Cosa
0: sì,
1: ti ho detto?
0: Sì,
1: sarebbe
0: ragazzi.
1: Da disertare.
0: E quasi quasi,
1: e quasi,
0: disertiamo.
1: Quasi disertiamo.
0: Anzi, facciamolo subito.
1: Sì,
0: vai,
1: andiamo
0: vai.
1: Via così. Ciao.

0: Programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e

0: Per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

0: Compagni amici, buon giorno. Sabato 19 di settembre, le 11:21, Joe e Giulia Pego fino alle ore 14.
1: Guarda, ti interrompo subito.
0: Dimmi,
1: hai detto
0: tutto.
1: Che il disco si chiama Good Old Days. Di
0: esatto,
1: chi è?
0: Di Chris Da Sound. Allora, è tra l'altro artista incredibile che molte persone conoscono.
1: Chris Da Sound. Così me lo segno.
0: Allora, io lo dico, Big Bang Company, se un giorno dovesse ritornare quest'estate, Prato della Valle, Chris Da Sound con Good Old Days.
1: Esatto. Chris Da Sound.
0: Esatto.
1: Signori, buongiorno, le 11:21, state ascoltando Radio Company.
0: Sì.
1: Fino alle 14 ci facciamo compagnia. Quindi a voglia ce
0: allora,
1: n'è di tempo.
0: Infatti abbiamo detto dobbiamo cominciare con un paio di saluti,
1: sì.
0: Ed è giusto salutare. Allora io volevo cominciare salutando il nostro direttore Mauro Tonello. Ieri ho avuto la possibilità di lavorare con lui per quanto riguarda il viaggio tappa conclusiva a Noventa di Piave.
1: Passaggio
0: di testimone. Tra l'altro ad un certo punto hanno fatto la foto Mauro Tonello, Marvin e Prezioso, entrambi tutti e tre pelati, e io ho detto è incredibile di quanti elementi in comune
1: ma
0: ci sono in questa
1: foto. Ma chi è Mauro? Ma qual è il mio direttore?
0: Io mi sono perso un attimo.
1: Come i cinesi, sono tutti uguali i pelati.
0: Salutiamo tutti i pelati, non è vero.
1: L'altro giorno è stato anche il giorno internazionale di Calvo è bello.
0: Ah, sì, è vero.
1: E allora salutiamo tutti gli amici senza capelli.
0: Pensa a Jason Statham. Statham, come cavolo si pronuncia il suo cognome? Oggi con i cognomi, oggi.
1: Jason Statham.
0: Oppure The Rock, Dwayne Johnson. Tutti pelati, comunque belli muscolosi. E allora, ieri, 90 di Piave, bellissima piazza, tra l'altro. Quindi abbiamo suonato 80-92.000. C'erano Marvin e Prezioso, i Via Verdi, c'era anche Playa Itti. Grandissima festa, molto bello, molto divertente. Molti ascoltatori che ovviamente ascoltano Company e quindi mi hanno detto saluta Giuli, saluta Leo.
1: Non è vero,
0: vabbè,
1: ragazzi, che te l'hanno detto.
0: Ti giuro, ne fa salutami Giulia. Io ho detto ma lei chi è? La mamma di Giulia. Ho detto va bene, allora scusi.
1: Io invece anche allora ne approfitto,
0: sì,
1: per fare un altro grande saluto ai ragazzi dello Street Berto. Bello
0: grandi.
1: Usare comunque mezzo pubblico per
0: certo.
1: fini privati. Saluto i ragazzi dello Street Berto di Zero Branco. So che anche loro si sono collegati questa mattina, non tanto perché ascoltino Company, quanto più perché volevano i saluti.
0: Fatto bene.
1: E allora li salutiamo perché ieri sera c'è stato quella prima serata di questo festival, un festival molto molto carino, tra l'altro grande, con un palco pazzesco.
0: A Zero Branco. Ok.
1: Fighissimo.
0: Sì.
1: Ma la cosa che per me è stata più magnetica,
0: cioè?
1: Di tutta la serata, dici, hai 30 anni Giulia, saranno le birre?
0: No.
1: Saranno i ragazzi della tua età, fighissimi, lì per fare festa.
0: No!
1: Sarà la console con no! Erano le cinque signore di fronte a me che facevano i balli da balera, i balli di gruppo.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Le ho amate e in quel momento mi sono sentita un po' anzianotta dentro.
0: Loro rappresentano alla fine l'essenza della sagra, tipo,
1: sì,
0: se ci pensi.
1: L'essenza, cioè, della vita,
0: l'essenza,
1: Giovanni.
0: L'essenza proprio della vita, cioè come si muovono loro. Tra l'altro è incredibile perché tu dici vabbè, quanto ci vorrà ballare come loro?
1: Sei pazzo!
0: Cioè, non è così semplice.
1: A parte che
0: mi
1: si sono create tutte le articolazioni.
0: Sì, figurati.
1: Sono andate. E poi fanno passi, non è l'alligalli
0: destra e sinistra.
1: Fanno dei balli difficilissimi e io lì con loro ho detto, sai cosa?
0: Ma come si impara? Ci sono tipo lezioni private?
1: Sì, questi qua erano effettivamente un gruppo di... No, è vero.
0: Salve, questa è una scuola di balera? Ma che è?
1: Scuola di balera. Loro facevano delle lezioni apposite, si incontrano settimanalmente e fanno gli incontri per imparare i balli di gruppo.
0: Tipo Zumba, ma Zumba per over 65, una roba del genere.
1: Bellissimo.
0: Allora, partendo proprio da questo, al 333-2688-688 vorremmo chiedervi delle cose, cioè quei gesti che magari fate anche voi che vi fanno sentire anziani.
1: Mm.
0: Magari, che ne so, dall'altra parte c'è gente, non vogliamo definire la parola anziano in questo momento.
1: Non scavarti la fossa.
0: Però magari ci
1: solo.
0: Sono delle persone dai 30 ai 50 anni che ci stanno ascoltando in questo momento che fanno delle cose.
1: Quindi
0: che
1: dopo
0: reputano...
1: il 50 è anziano?
0: Giulia, per favore. È sabato mattina, non so manco come sono qua oggi. Allora
1: dai, vai.
0: 3332-688-688, quindi gesti che vi fanno sentire anziani, che può essere l'opla, mettere le braccia dietro la schiena, guardare i cantieri. Messaggi scritti e vocali, vi aspettiamo.

0: Burger. È Sean Paul con Get Busy, le 11:32. Ancora buongiorno amici, se vi siete appena collegati state ascoltando Radio Company, Giulia Pego e Joe.
1: Bell'errore che avete fatto, bell'errore. Ecco. È bell'errore anche perché oggi potremmo offendere. No dai, non è vero.
0: Oggi
1: in realtà
0: vi offendiamo tutti.
1: No, non vi offendiamo, assolutamente no. Infatti stiamo parlando, partendo dalle ragazze, le signorine magiche che hai incontrato alla tua festa ieri, che parlavano.
0: Non sai che non è una definizione carina?
1: Le signorine
0: hai
1: magiche.
0: Incontrato ieri sera, hai incontrato ecco,
1: le signorine magiche che facevano la balera. Abbiamo detto raga.
0: Non è una bella frase.
1: No, ne hai pensato solo tu. Allora, vi abbiamo chiesto gesti che magari fate, ok? E che per un attimo vi fanno pensare, cavolo, questa cosa che ho fatto mi sa proprio da anziano.
0: Sì, a prescindere dall'età che abbiate,
1: non
0: che siano 20 o 80, non, ecco. non ci interessa. Uno su tutti, questo.
1: Assolutamente, tipo.
2: Oh, issa. Ecco. E non dico altro.
1: Ecco, esatto, uno è questo. Abbiamo detto guardare per esempio i cantieri, una cosa che io faccio, a me piace guardare il cantiere e dico, ma sai che a me questa cosa rilassa proprio tanto? E
0: allora,
1: poi dico, cavolo da anziani.
0: Il level up, il guardare il cantiere 2.0 è quando cominci a dargli le direttive.
1: Sì,
0: no ragazzi, però quel mattone lì
1: è storto, dai.
0: Non lo vedi.
1: Mettimi una livella che qui crolla,
0: Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pitbull con Don't Stop the Party su Company 11:41. Ancora buongiorno amici, siete su Company. Allora, stiamo parlando di quelle cose che vi fanno sentire anziani, cioè non vogliamo sapere la vostra età, non ce ne frega niente, perché nel nostro immaginario voi avete tutti 28 anni, sappiatelo.
1: Secondo me peggiori la situazione.
0: No, ragazzi, io non voglio presumere l'età di nessuno. Allora, ad ogni modo, c'è un'ascoltatrice che ci racconta la sua.
2: Causa dolori alla schiena,
0: sì,
2: mi trovo a camminare con le braccia dietro la schiena, tenendo le mani dietro la schiena.
0: Ok,
1: vedi,
2: come i vecchiotti.
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: i vecchiotti.
0: Con la braccia così, sì.
1: Sì, tra l'altro, proprio poco fa, prima di questi due dischi, abbiamo proprio parlato dell'umarell, il cosiddetto signore che va con le braccia dietro la schiena a guardare i cantieri. E noi abbiamo detto, il super level up è cominciare a dare anche le direttive agli operai.
2: Comunque, il vero level up è quello che ho visto succedere.
0: Sì.
2: Sono passata in bicicletta anni fa e c'era degli operai che stavano spianando un pezzo di cemento, lavoro, e l'anziano che guardava. E vado a fare due commissioni, torno indietro per la stessa strada e c'è l'anziano con lo strumento per appianare il cemento e i due operai che lo guardano. Quello è stato il top, giuro, stavo per schiantarmi con la bicicletta.
0: Fa mega ridere, perché magari ad un certo punto il vecchietto che fa: levatevi, non sapete
1: faccio
0: fare il vostro lavoro, e l'operai fa: ma come, mi scusi, ma signor Gaetano, ma perché? E loro così che guardano, no? Allora, mio nonno,
1: eccolo,
0: mio nonno per esempio,
1: Gaetano?
0: Non è mio nonno?
1: No, Gaetano?
0: No, mio nonno si chiama Giovanni.
1: Ok.
0: Perché come me, perché mio papà c'è la legge di dare il nome del figlio, hai capito? Praticamente mio nonno non è quel tipo di persona, cioè dice la sua ma non si mette in mezzo, ma lui insieme ad altri vecchietti del paese si ritrovano praticamente davanti alla chiesa, perché ci sono delle panchine sotto degli alberi, e stanno tranquillamente lì tutta la giornata fino circa alle 12:15.
1: Ah, che goduria.
0: Che goduria, si bevono il caffè, poi ad un certo punto arriva il bicchiere di vino, capisci?
1: Esatto.
0: Che la pensione, raga, che goduria.
1: Altro che i social, le cose, tutti rimbambiti. Ti siedi, panchinetta, vinello e chi t'ammazza. In ogni caso, leggiamo ancora qualche messaggino al 333-2688-688. Cose che vi fanno sentire così un po' anziani. Quotatissimi, ovviamente, gli opla.
0: Ok.
1: Opla, di qua di là. E poi lei mi ha fatto molto ridere, John.
0: Cosa dice? Cosa dice?
1: Ai miei 47 anni, la posizione del lavaggio piedi nel bidet con trasformazione da anzianissima alla risalita da questa posizione. Colpo della strega assicurato. Allora, cara Sabrina.
0: È vero, però.
1: Cara Sabrina, io credo, adesso correggetemi se sbaglio, ma in tutti i bagni che io abbia mai visto c'è la vasca da bagno accanto al bidet.
0: No, io dietro, tipo.
1: No!
0: Sì, io dietro. Quindi io posso sedermi sul bordo della vasca mentre. Ragazzi, la mia casa è intelligente.
1: No, quello dico. Se ce l'hai a fianco, ti siedi, tutti i bagni hanno la vasca a fianco o dietro o vicino al bidet, così che tu ti possa sedere e lavarti i piedi da seduto. Così poi eviti il colpo della strega.
0: Non solo colpo della strega, ti siedi sul bidet, ti rialzi, e ad un certo punto magari ti sei rialzato troppo velocemente, ti gira la testa.
1: E ti risiedi.
0: E ti risiedi.
1: Ed è un loop infinito.

0: Ciao carissimi, stamattina mi sono svegliato con l'idea di dover fare questo, quello, quell'altro.
1: Bravo.
0: Insomma, un milione di cose, però poi voi mi avete fatto pensare a quanti anni ho e forse è meglio che diminuisca un po' il carico degli impegni. Grazie, guarda, ragazzi, ciao.
1: Guarda che nel mio immaginario io ho detto voi secondo me avete tutti 28 anni.
2: Ma lui, tu hai detto così e lui ha detto annaggia, voi però non ce li ho.
1: E allora caro Domenico, dovrebbe chiamarsi così questo ascoltatore. Prego.
2: Infatti, quando qualcuno ti dirà ma Domenico non hai fatto questo, non hai fatto quello, non hai fatto quell'altro, tu dici vabbè ma ragazzi ho un'età, non è che posso fare tutto, anzi datevi un po' da fare anche voi.
1: Possiamo essere orgogliosi e riconoscenti degli anni che abbiamo vissuto finora? Una volta ogni tanto
2: possiamo chiamarla saggezza.
1: Saggezza, non è vecchiaia. Appunto.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Arrivati praticamente alla fine della prima ora, delle tre che ci aspettano fino alle 14. Mannaggia come passa il tempo,
1: mannaggia,
0: veramente.
1: Mannaggia quanto
0: veramente
1: ci si diverte.
0: Allora chiudiamo questa cosa di quei gesti, quelle mosse che vi fanno sentire un pochino anziani. Abbiamo detto pla, abbiamo detto il fatto di risalire troppo velocemente magari con la schiena che si blocca, cioè sono tante quelle cose che capitano, sì, anche proprio a persone più piccole rispetto al previsto.
1: Sai,
0: ecco,
1: sai anche fermarsi tantissimo, sì, tempo nella corsia dei detersivi e degli ammorbidenti.
0: Sì,
1: una volta sì, da mangiare, da bere le bistecche, adesso
0: no. E poi ne apri
1: il coccolino
0: e li apri tutti, perché sì, devi capire, devi, è una cosa che fa mio, sì, nonno, sì, è vero.
1: E poi un altro paio di messaggi al volo prima di chiudere. Lei dice: ho 52 anni, ma quando, sì, mi alzo la prima volta la mattina dal, sì, letto e mi metto in cammino, le mie ossa cominciano a scricchiolare. Lì sì che mi sento anziana.
0: Questo succede,
1: lei
0: quella...
1: pensa che sia il pavimento, in realtà sono le sue ginocchia.
0: E lei, questo succede anche a me comunque.
1: Ecco, secondo me succede a te anche quello che accade a Giovanni. Che ci scrive: gesti che mi fanno sentire anziano, corro dietro alle donne e quando le raggiungo non mi ricordo perché stavo correndo dietro.
0: Ah, no, dai. Vabbè, grazie per i nostri messaggi, amici. Controlliamo l'ora.
1: Sono le 12 da un paio di minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
4: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e quindi, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
3: E proprio oggi alle 18 all'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter, col lutto al braccio, affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime, ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo, nel torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti fuori pericolo di vita, la ragazzina. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Dance No More su Company, mezzogiorno e 25, amici, buon pranzo a tutti voi. Gio, Giuli Pego fino alle ore 14. A proposito di Harry Styles, che anche lui, come gli Oasis, verrà a Roma.
1: Sì, signore.
0: Tra l'altro ci sono delle storie molto divertenti che lo riguardano, perché a parte il fatto che lui mega innamorato della città, mega innamorato proprio del nostro paese.
1: Beh, si è visto anche spessissimo, è stato paparazzato spessissimo al mercato a prendere le mozzarelle.
0: Sì, esatto, proprio le mozzarelle. Tra l'altro sì, lui sì, che sì, diceva in italiano, sì, però devono essere fatte in un certo modo, l'etichetta in quel modo lì, assolutamente.
1: È un cacacazzo.
0: Cacacazzi Harry
1: Styles. Sì,
0: talmente cacacazzi che anche per quanto riguarda la questione dei biglietti non si sono fatte mancare le, diciamo, alcune vicende scomode riguardo proprio al prezzo di quest'ultimi.
1: Costano molto? Onestamente non ne so nulla, so quando sono i concerti, so dove, ma non ho idea dei biglietti.
0: Chiaramente prezzi introvabili, e purtroppo quello che capita ancora, gente che compra il biglietto e poi lo rivende a...
1: È il pagarinaggio!
0: Ma veramente non lo rivende moltiplicato per 15 volte.
1: Beh, tu mi dicevi che ci sono stati casi di biglietti a 8.000 euro.
0: Sì, sì, sì, gente così. Ma adesso
1: comunque, se avete 8.000 euro da spendere,
0: dateli,
1: se volete,
0: qua,
1: e darli ai truffaldini, gli spettacoli di Harry Styles saranno il 7 e l'8 agosto,
0: certo,
1: del 2027 al Circo Massimo di Roma.
0: Tanto
1: quindi
0: non riuscirete ad andarci, perché comunque è impossibile spendere 8.000 euro.
1: Non è che sono tutti come noi con le tasche bucate, vuote.
0: A proposito, altra cosa che sicuramente accadrà per gli Oasis.
1: Sì.
0: Ok, non so se tu hai fatto innanzitutto la registrazione per...
1: Non mi sono neanche addentrata.
0: Allora,
1: io
0: ho detto, dato che qui in radio molti colleghi, molti collaboratori hanno fatto questa cosa, ho detto facciamo una roba utile, facciamo un gruppo. Abbiamo più probabilità che qualcuno possa essere selezionato per avere poi la possibilità di prenderli questi benedetti biglietti. Magari,
1: certo,
0: dato ogni persona ha la possibilità, se riesce, di comprarne 4. Quindi
1: okay,
0: significa che...
1: Se vuoi lo faccio anch'io.
0: No, ormai non puoi più farlo, perché avevi tempo fino a 2 giorni fa per iscriverti.
1: Annaggia,
0: adesso è troppo tardi per gli Oasis. Quindi, amici, se avete fatto
1: niente,
0: anche voi il link là, che vi siete registrati, ditecelo per favore. Ci mettiamo d'accordo, che così magari ci si aiuta un po' a vicenda.
1: Prendete i biglietti voi e poi li regalate a Gio.
0: No. Allora, io vi do i soldi, però vendetemelo allo stesso prezzo al quale avete comprato il biglietto.
1: 8.000 euro, no, se è per 10.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, ovunque voi siate con Radio Company. Amici, ancora buon pranzo a tutti voi, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco. Radio
1: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Uno dei dischi più fighi dei Black Eyed Peas, direttamente dal 2009, si chiama Meet Me Halfway, le 12:43. Signora, sì, signores, ancora buongiorno, anzi sì. Buon pomeriggio, perché ormai abbiamo scavallato mezzogiorno. State ascoltando Radio Company.
1: Buonasera e buonanotte, diciamole
0: ma
1: tutte,
0: sì,
1: dai,
0: come
1: ormai
0: il
1: che
0: Truman
1: ci siamo.
0: Show, esatto. Se non dovessimo rivederci, buongiorno, buonasera,
1: buonasera
0: e buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Abbiamo ancora un'oretta e un quarto da passare insieme. Sono un pochino preoccupata perché nel fuori onda Joe mi ha detto... Ho una cosa da raccontarti, no, allora, ma non ti dico cosa.
1: Ma è perché in realtà è una di quelle notizie, e non mi vergogno nel dirlo, assolutamente tappabuco, okay? Però attenzione perché migliaia di persone da tutto il mondo si sono ritrovate per uno degli eventi più grandi in assoluto, ovvero un evento che in realtà raccoglie soltanto una determinata caratteristica, ovvero le persone che hanno i capelli rossi. Si sono beccati e hanno detto, raga, facciamolo, siamo praticamente rari. Facciamolo. Allora, la città olandese di Tilburg ha ospitato la 21esima edizione dei Red Hat Days nel parco di Spoor Park, ok? Migliaia di partecipanti.
0: Spoor Park.
1: È perché scusami, quella Tilburg. Vabbè.
0: A Tilburg non può che esserci un parco che si chiama Spoor Park.
1: Migliaia di partecipanti, infatti, con i capelli rossi e da decine di paesi si sono riuniti proprio per celebrare questo tratto genetico che, pensa un po', è posseduto da meno del 2% della popolazione mondiale. Tu hai mai visto un cinese con i capelli rossi?
0: No.
1: Neanche loro.
0: No.
1: Per loro i rossi sono tipo è un'entità. Cioè,
0: beh, per loro anche i biondi sono un'entità pazzesca. Quindi bella questa.
1: Allora,
0: notizia,
1: pensa, aspetta, pensa che il programma di questo evento, che tra l'altro è stato un evento proprio di diversi giorni, ci sono state foto di gruppo, musica dal vivo con i cantanti rigorosamente rossi
0: quindi solo di Sheeran.
1: Esatto. Non sta neanche passando un bellissimo periodo in questo momento. Musica dal vivo, laboratori e persino proprio uno stand di cosmetici dedicati esclusivamente per le persone con i capelli rossi.
0: Posso dire che mi sento emarginata
1: infatti,
0: da questa cosa?
1: Però gli organizzatori tengono a dire una cosa, cioè hanno ricordato che il festival, sì, è vero, celebra la diversità, però ovviamente è aperto anche per tutte quelle persone che vogliono vedere chi ha i capelli rossi. Quindi,
0: vabbè, ma scusa,
1: quindi possiamo partecipare, possiamo guardarle.
0: Guardate,
1: ma non possiamo giocare. Esatto.
0: Guardare ma non toccare.
1: Molto bello, perché oltre a queste persone, diciamo che l'evento ha anche attirato proprio una comunità scientifica e tutte quelle persone
0: per
1: appassionate.
0: Per studiarli, vabbè, ma non è che sono...
1: No, vabbè,
0: dire.
1: Ma la comunità genetica, quelli che hanno la passione per la genetica, si sono ritrovati e hanno detto è interessantissimo vedere quello con i capelli rossi. Bello però, bello quanto mi piacerebbe essere nato con i capelli rossi soltanto per
0: che
1: partecipare.
0: Poi, vedi, anche lì. E il tinto lo scoprivano? Non lo puoi sapere. Che fa? Ti faccio l'analisi del capello prima di entrare, tipo Green Pass?
1: No, beh, penso proprio di sì.
0: Red Pass?
1: No, non c'è nessuno Red Pass. Fammi vedere una tua foto da bambino, semplicemente questo. Non è che ti potevi tingere anche quando avevi 3 anni.
0: E che ne sai? Magari mia madre era una scapestrata.
1: Non lo sapevo.
0: E si spiegherebbero molte cose.

0: 24 Ultra con Talk to You, le 12:51. Abbiamo una decina di minuti alle 13. È arrivato quindi il momento di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante, direttamente dalla redazione. Benvenuto Egidio, pronto per le anticipazioni di quelle che saranno le Company News delle 13. In primo piano abbiamo il lutto del calcio.
1: Sì, con la morte di Sandro Mazzola. Addio alla bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Groenlandia, intesa raggiunta tra Stati Uniti e Danimarca. Prof accoltellata, verifiche sul cellulare del tredicenne, poi l'allarme di Confcommercio sul caro energia, altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Bruno Mars con On My Soul su Radio Company. Amici, ancora buon pranzo a tutti voi, fino alle 14 insieme, quindi comincia tra poco l'ultima ora, ci sarà anche il companniversario, ma intanto dalla redazione è tornato il nostro Egidio Ferrante per l'edizione delle Company News delle 13. E infatti sono le 13:02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Calcio in lutto per la morte di Sandro Mazzola, bandiera storica dell'Inter. Aveva 83 anni, uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra, ricorda il club. Figlio di Valentino, scomparso nella tragedia di Superga, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente dell'Inter, contribuendo a portare a Milano campioni come Ronaldo. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Sant'Ambrogio a Milano. Donald Trump ha annunciato un accordo con Copenaghen per il controllo della sicurezza in Groenlandia. L'intesa, secondo quanto dichiarato dal presidente USA, garantirà agli Stati Uniti il controllo sulla sicurezza per sempre. Accordo vantaggioso per l'Europa e la NATO, commenta il governo danese. Il presidente USA ha deciso di revocare gli accrediti a diversi importanti organi di informazione, tra cui CNN, MS Now e Politico, per l'accesso alla Casa Bianca. L'accusa mossa dall'amministrazione è quella di aver diffuso notizie false. La decisione è arrivata al termine di una conferenza stampa tesa. Attacco illegale, ci difenderemo, replica la CNN. I carabinieri stanno analizzando il cellulare del 13enne autore dell'aggressione ad una docente a Roma nel quartiere Centocelle. L'obiettivo è scoprire eventuali istigatori risalendo ai contatti avuti dal ragazzo prima dell'atto. Verranno esaminati anche il profilo social seguito da 4 persone e il telefono della madre usato per acquistare i coltelli. Un nuovo shock energetico potrebbe essere fatale per l'economia italiana. Secondo Confcommercio, in uno scenario sfavorevole, l'inflazione salirebbe al 3,7%, con consumi reali in calo e il PIL che scenderebbe allo 0,6%. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati come incentivi fiscali e un intervento sugli oneri di sistema. Il gasolio in autostrada si avvicina ai 2,9 euro al litro, con alcuni impianti che registrano prezzi superiori a 2,8 euro. Sulla rete ordinaria si segnalano già superamenti dei 3,1 euro al servito. Il Codacons denuncia la situazione e chiede chiarezza al Ministero, ma l'antitrust al momento non rileva irregolarità. Venezia, dalle prime analisi sul tassista acqueo che ha investito il barchino della giovane coppia deceduta nel canale di Tessera, sarebbero emerse tracce di alcol e stupefacenti. La stampa locale riporta che, trattandosi di tracce nei campioni ematici e urinari, saranno disposte ulteriori verifiche. L'uomo stava accompagnando all'aeroporto una coppia di turisti americani al momento dell'incidente. L'intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso ad internet durante test di sicurezza violando 3 aziende. È il primo incidente di questo tipo per Google, dopo simili casi per OpenAI e Anthropic. La violazione è avvenuta a maggio durante alcuni test. Il sistema incaricato di recuperare dati da aziende simulate ha invece individuato password ed è penetrato in sistemi reali, interrompendo poi le violazioni. Lo sport, calcio. In Serie A il Monza conquista la sua prima vittoria in campionato battendo il Sassuolo 2-1. Oggi altri 4 anticipi. Spicca il big match delle ore 18 tra Roma e Inter. Si giocano anche Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio. Per la Serie B, nell'anticipo di ieri, 1-1 tra Juve Stabia e Cesena. Jorge Martin conquista la pole del Gran Premio d'Austria nella classe MotoGP. Lo spagnolo insella la sua prima. Partirà dalla prima fila sia nella sprint race odierna che nella gara lunga di domenica. Accanto a lui in prima fila ci saranno Marc Marquez su Ducati e Pedro Acosta su KTM. Quarto tempo per Marco Bezzecchi. Il meteo oggi al nord, tempo prevalentemente soleggiato con qualche nuvola sulle Alpi occidentali, al centro nubi sparse con schiarite, piogge sulle zone subappenniniche, adriatiche e dorsale, al sud tempo instabile con piogge sulla dorsale campana e molisana e isole maggiori, temperature stabili. Domani bel tempo su quasi tutto il paese, locali rovesci solo su Appennino meridionale, Sicilia e Sardegna, temperature in aumento. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: È John Corry con Whisper, il disco che apre ufficialmente, signore e signori, non solo la nostra ultima ora insieme in compagnia vostra e nostra,
1: Giulio
0: Pego e Joe, ma soprattutto apre il sipario, apre le danze,
1: le porte
0: a quello che è il comp'anniversario.
1: Tre chiamate per quanto riguarda il sabato, quindi avete la possibilità, magari per chi ha prenotato, di fare gli auguri proprio ad una persona alla quale volete bene. Poi degli auguri ce ne occupiamo noi, quindi molto velocemente oggi

0: come al solito, non solo compleanni, anche anniversari di matrimonio, divorzi, persone che si lasciano, che si mettono insieme,
1: licenziamenti,
0: tutto quello che volete, cambi di carriera, ovviamente non onomastici, perché sennò non finiamo più. Dai, 333 2688 688, vediamo un po' chi compie gli anni oggi.

0: ristorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Alexa Gaudino con Little Love su Company 13:25. Amici, ancora buon pomeriggio, si apre ufficialmente il momento del Company anniversario. Prima telefonata e mamma mia ragazzi, una telefonata molto particolare perché dall'altra parte abbiamo Gianna. Gianna, benvenuta, buon pomeriggio. Gianna, mi senti?
1: Grazie, sì.
0: Allora, Gianna ha una storia incredibile. Ha una storia incredibile, Gianna, perché ovviamente non è una ragazzina, anche se secondo me sotto sotto ancora si sente ragazzina,
2: certo.
0: E va bene lo stesso. Allora, Gianna, di a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Company che giorno è oggi.
1: Oggi è un giorno speciale.
0: Perché?
1: Perché ho avuto una bellissima notizia.
0: Cioè?
1: E soprattutto ho 60.
0: Quanti anni? No, aspetta, pensavo un po' di più. Aspetta, quanti anni?
1: 70.
0: Oddio, no, oh, aspetta.
1: No, 90.
0: Ah, 90. Infatti ho detto
2: auguri, oh, Gianna.
0: Auguri Gianna.
1: Grazie. No,
0: 90 anni, per un attimo ha detto vabbè, torno un po' indietro nel tempo, ne facciamo
1: di 20 anni.
0: Sì. Va bene lo stesso Gianna, non importa, non ti preoccupare. Sì. Senti, abbiamo un bel messaggio per te.
2: Ciao Gianna, mi chiamo Giulia, sono qui per farti per leggerti un messaggio di una persona, anzi di alcune persone molto speciali per te. Te lo leggo, va bene?
1: Va bene,
2: allora Gianna,
1: prego.
2: Ci arriva questo messaggio. Alla nostra super mamma novantenne, nonostante le avversità della vita, sei ancora forte. Auguri con immenso amore dai tuoi figli, Roberto, Donatella e Nicoletta.
0: Che bello. Allora, aspetta, famiglia di Gianna, abbassiamo quella radio per favore, se no rientra 3000 volte. Allora, va bene, Gianna, tanti auguri di buon compleanno, divertiti, festeggia con la tua famiglia e un grosso bacio da tutta Company.
2: Un bacio, Gianna.

0: con Viajando por el mondo. Adesso però su Radio Company è arrivato il momento di ascoltare un nuovo disco, è Dito nella piaga con Miss Italia.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga si chiama Miss Italia, tra l'altro omonimo per quanto riguarda il suo ultimo lavoro. Amici, ancora buon pomeriggio, piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Radio Company. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Kelly Rowland con When Love Takes Over. 13:42, oggi avevamo 577 chiamate per il comp'anniversario, un sacco di persone che volevano fare gli auguri
1: ai loro
0: amanti, e invece non ci risponde nessuno al telefono. Allora, anzi, chi ci butta giù
1: apposta perché non vuole rispondere, non vuole ricevere gli auguri, ma non importa, amici miei, noi comunque abbiamo trovato la soluzione, perché questo è il giorno che preferisco, in quanto c'è tua madre leggenda, non la vostra madre. Ovviamente una pagina su Instagram che raccoglie le notizie della settimana, le più divertenti o comunque le più stravaganti.
0: Sì, allora in realtà io le ho lette quelle di questa settimana,
1: sì,
0: non è
1: belle,
0: che sono così stravaganti.
1: Che palle, troppa aspettativa.
0: Sì, troppa aspettativa. L'unica carina era quella dell'uomo ubriaco che ha chiamato il 118 perché gli è rimasta la testa incastrata tra il water e il bidet.
1: Molto divertente.
0: Una tizia che assomiglia veramente molto a Jennifer Lopez.
1: Beh, ci sta, ok.
0: Cioè non so perché abbia fatto notizia questa
1: cosa. A Lucerna, un uomo è salito sul treno con una mini auto. Bello questo, dai. Come cacchio ha fatto a entrare con la mini auto?
0: Perché le mini auto sono veramente molto
1: piccole.
0: Molto piccole. C'è la mia nonna, sembra tipo un trancio di tonno in scatola lei.
1: Ah, ok.
0: Cioè, è veramente piccolissima.
1: Poi un operatore in aeroporto ha tenuto compagnia al cane fino all'imbarco. Questa è una cosa molto molto carina, effettivamente, se ci pensi.
0: Guarda,
1: dai,
0: io questa
1: bella.
0: Qua non la volevo neanche leggere.
1: Ah, no?
0: Perché adesso, Giovanni, mi fai arrabbiare.
1: Perché?
0: E io adesso devo di nuovo fare polemica.
1: Sui
0: di
1: cani?
0: Sabato.
1: No, non
0: di
1: farla
0: sabato.
1: La polemica, non farlo, ti prego. Siamo
0: e allora non la faccio.
1: Siamo arrivati
0: ma
1: alla
0: i cani
1: fine.
0: In stiva, signori.
1: No, quello
0: ma
1: no.
0: Ma nel 2026?
1: No.
0: Ma anche no. Ma... questa notizia è un operatore dell'aeroporto che ha visto il trasportino con un cane
1: e
0: che stava per essere
1: compagnia.
0: Messo in stiva e gli ha fatto compagnia.
1: Sì, infatti, chiaramente qui non siamo a criticare quello che ha fatto l'operatore.
0: E invece, no, l'operatore no.
1: L'operatore
0: quello
1: no.
0: Ha fatto il padrone
1: quello
0: del
1: che
0: cane.
1: Ha fatto il padrone del cane, però molto probabilmente se non esistono altre alternative...
0: Stai a casa. Stai
1: vabbè,
0: a casa
1: vabbè,
0: se non esistono alternative. Giovanni!
1: Potremmo parlarne a lungo, ma non è questo il giorno.

0: l'ultimo singolo di LP, si chiama Don't Stop. Quasi una decina di minuti, amici, e andiamo a concludere,
1: certo,
0: con i saluti.
1: Certo, pausetta. Tra poco, sì, pausetta, ci salutiamo, prendiamo un caffè giusto perché vogliamo perdere del tempo e poi possiamo salutarci. Radio Company. Radio Company.
2: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Praticamente alla fine è arrivato il momento per noi di salutarci.
1: Amici, grazie per la compagnia da Giulia Pego e da Joe. Vi auguriamo un buonissimo weekend. Rinnoviamo l'appuntamento per quanto mi riguarda domani con il Millennium Mix dalle 13 alle 14.
0: Brava.
1: Ma poi in diretta, signori, da lunedì al venerdì con Snack dalle 11 alle 13.
0: Salutiamo,
1: prego,
0: ovviamente, salutiamo ovviamente anche Leo, che chissà dove sarà adesso. Mentre per quanto mi riguarda, ci risentiamo da lunedì a partire dalle 14 insieme a Chicco con i Pischelli. Adesso invece vi lasciamo con Tanita Ferrari e il suo Company Maximum.
1: Fate
0: ciao!
1: Bravi, ciao! Si sono fatte quasi le 14.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, ultimo weekend d'estate, cari, oggi è sabato, sabato 19 settembre, siamo pronti per incominciare, per ritrovare tutto il meglio, tutta la musica più bella firmata Radio Company di questo periodo, e poi come sempre ho tante cose da raccontarvi, veramente tante. Voi come state? Tutto bene? Io sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Stefano Bosca, e incominciamo subito con una collaborazione che vede protagonista soprattutto J Balvin, che l'ha voluta, Godzilla.
0: Company.
1: Massimo!

0: Radio Company.
1: Massimo! E allora amici, com'è stato ricominciare? Com'è andata questa prima settimana di inserimento a scuola? Cambio scuola, cambio di attività, come va? Vi siete un po' adattati? Voi anche che avete magari fratelli, sorelle, fidanzati che hanno incominciato scuola da qualche parte, mamma e papà che ci state ascoltando questo pomeriggio, com'è andata questa prima settimana? Tutto bene? È faticoso. Ho parlato con tanti amici, tra l'altro in questa settimana molti mi hanno detto: guarda, io proprio non ce la faccio ancora, dal punto di vista proprio mentale non mi sono ancora riadattato a tutti gli impegni di settembre. Amici, buon pomeriggio, questa è Radio Company, c'è la nostra musica per voi ed è tanta e soprattutto bella. Tra un attimo ricominciamo, tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: Tempo di pensare all'estate.
13: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
14: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
13: Radio Company Summer Tour 2026.
14: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.

0: Radio Company.
1: Massimo! Benvenuti cari amici, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio con Radio Company. Allora io vi dico un po' di cose del brano che ascolteremo adesso, magari vediamo un po' se sai di chi sto parlando, chi è l'artista. Allora, il titolo riprende un'espressione che è nata negli Stati Uniti, sai, nei primi anni 2000, che poi è diventata virale grazie ai social e anche ai college americani. Allora ti dico White Girl Wasted, hai già capito, Anna.

0: Radio Company.
1: Massimo! Eccola qui, una nuova Miley Cyrus. Ha deciso di presentarsi al grande pubblico soltanto con il suo nome, anche perché tra l'altro è una mossa strategica di comunicazione e di marketing. In realtà non ci sono delle problematiche con la sua famiglia, no. Sono circolate un sacco di cose e un sacco di rumors in merito a questo argomento, ma in realtà lei ha cambiato casa discografica. Questo è il singolo che abbiamo ascoltato questo pomeriggio, che dà il titolo al suo decimo album, ed è proprio con questo progetto ha cambiato casa discografica e ha detto: sai che c'è? Voglio essere riconosciuta soltanto con il mio nome, Miley.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche il mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ciao amici, benvenuti, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi con Radio Company. Sono Tanita Ferrari, mandiamo un grande abbraccio questo pomeriggio a Madame. Allora, quante cose belle, mamma mia, che la riguardano per quanto riguarda il suo tour Disincanto Tournée Club. Lei ha già pronte tante date molto importanti che avrà in molti paesi del nostro paese tra novembre e dicembre. Ricordo Modena, Firenze e ancora Milano, Roma, Napoli, Brescia, Torino, Bologna, insomma, in bocca al lupo, Madame, per tutti questi impegni, però adesso goditi anche un po', almeno un po', questi ultimi giorni di settembre, perché poi appunto so che sarai impegnatissima tra novembre e dicembre. Madame!
0: Company.
1: Massimo!

0: Radio Company.
1: The Dark, Selena Gomez su Company questo pomeriggio, un brano tra l'altro che è stato pubblicato nel 2025 ma che è stato scritto nel 2018 e mai pubblicato e poi è uscito. Questa è Radio Company, buon pomeriggio cari amici, benvenuti e noi ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze. Chiamaci al 379-117-7902.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

C come company, C come C-Radio. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme, per una grande emozione.

0: questo è uno dei tanti pezzi che leghiamo a quest'estate che si sta per concludere, almeno per quanto riguarda il calendario. Questo ci dice ottimo successo discografico per Samurai J, non soltanto discografico, perché è andato molto bene nelle classifiche nel nostro paese, ma anche molto bene passato in tutti i network italiani. Ricominciamo tra un attimo con Olivia Dean.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.

0: Radio Company.
1: Massimo! Giannelia su Company Superstar è stato uno dei più importanti successi per questa artista. Tra l'altro è una cover questa, è una cover di una traccia di un artista danese. Allora amici, come state? Buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi, cari amici. Sei su Company.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
16: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti e benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari e buon lavoro a tutti voi. E se siete tranquilli insieme a noi questo pomeriggio, non state facendo praticamente niente, va bene così. Se avete deciso all'ultimo momento invece di mollare tutto e andare da qualche parte, magari tornare domenica sera, tra queste persone ce n'è una che ogni tanto fa queste cose, vorrei salutare Marco che mi ha scritto la scorsa settimana proprio questo: sai che c'è, qualche volta mollo tutto, prendo l'ultimo momento e vado via un giorno e mezzo, due, e torno che mi sento molto molto meglio. Ciao Marco, grazie. Amici, siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con lui. Maledetto me, Fulminacci, tanti appuntamenti anche per lui, i prossimi sono molto importanti. Eh sì, perché diventa internazionale 13 novembre.

0: Radio Company.
1: Massimo. LB, When I Need a Sign, traccia costruita attorno all'inconfondibile campionamento di Show Me Love con noi, LB One. A tra poco.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 437 32.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, ciao a tutti, come state in occasione di questa giornata che è, insomma, questo è un weekend speciale perché va a chiudere questa lunga estate, anche se godiamoci quando ci sono delle belle giornate, chi può, sì, chi può molla tutto e magari va al mare, se ci state ascoltando in alcune località dove è ancora calda l'acqua, ma che bello, che meraviglia. Ho pensato subito al mare perché siamo pronti per ritrovare adesso Julie e Bresh. Il mare c'è nel video bellissimo del brano Serenamente che è uscito a fine agosto, che adesso qui su Company ascoltiamo insieme. Benvenuti amici, sei su Company.
1: Company.
2: Massimo!
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: i Rumors di Company Maximum.
1: I Rumors di Company Maximum, un grandissimo artista protagonista, John Legend, torna con Moose, il nuovo album in uscita il 23 ottobre, già disponibile anche in pre-order, tra l'altro, anche in CD e vinile, amici. Allora, ad anticipare tutta questa meraviglia è Daylight, disponibile su piattaforme digitali, disponibile qui in radio praticamente dal 18 settembre, da qualche giorno. Ma la vera sorpresa è dietro le quinte, perché non potevano dirvi questa cosa: la produzione di questo progetto di John Legend è firmato, è una produzione esclusiva firmata da Pharrell Williams, un incontro tra due superstar che promette veramente un album strepitoso, ricco di soul, gospel, di afrobeat e di hip hop.
0: I Rumors dicono

0: Radio Company.
1: È stata un'estate piuttosto complicata per Noemi, è caduta, abbiamo letto, abbiamo visto i suoi video, è caduta durante un concerto, si è fatta male, ha tenuto le stampelle, poi per tanto tempo ha partecipato ad un concerto con le stampelle, adesso finalmente le stampelle non ci sono più ed è stato lungo riprendersi. È così, ci si fa male banalmente, poi nessuno pensa che ci voglia così tanto tempo per rimettersi a posto, invece altro che, ci vuole tempo e come. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
13: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro.
0: Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
16: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
17: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Company questo pomeriggio, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Buon weekend a tutti voi e ben ritrovati.
2: Radio Company Time.

0: nell'app di Radio Company o su Streamo. Are you ready? Get this one time. Go!
1: Radio Company Music Machine. Rieccoci, rieccoci qui, buon pomeriggio, buon sabato, ben ritrovati nel weekend di Radio Company. Come al solito si parte intorno a quest'ora con tre bei successi datati, cioè del passato, per rispolverare la bella musica di un tempo marchiata Radio Company. Oggi esattamente dal 2008 riascolteremo Cesare Cremonini con le 6:26, un anno indietro del 2007 il ritorno di Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto, e poi un salto anche nel 2010 con Arrivi tu di Alessandra Amoroso. Radio Company. Music Machine.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: Music Machine.
1: Anche questo pomeriggio siamo andati a spasso nella musica più bella del passato. Tre tracce datate nel pomeriggio di Radio Company, partiti con il riascolto di Cesare Cremonini, le 6:26 dal 2008, poi ancora dal 2007 Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, e abbiamo chiuso dal 2010 con Arrivi tu di Alessandra Amoroso. Tre belle tracce andate nel nostro pomeriggio nel Company Music Machine. Vi ricordo come sempre l'ultimo appuntamento della settimana, che arriverà questa sera qualche istante dopo le ore 20, e tra poco riparte il Company Planet.
0: Radio Company. Company. Company. Music Machine. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

Eccoci! Eccoci tornati! Buon pomeriggio, buon sabato, buon 19 di settembre, ultimo weekend anche di questa estate 2026. Dicevo, siamo ritornati nel pomeriggio, siamo ritornati ed è la 30ª stagione per ciò che riguarda il Company Planet dopo il nostro consueto break estivo. Si riparte!

Diego, buon pomeriggio, ben ritrovati dopo il nostro break estivo, ritorniamo qui. Anche noi siamo gli ultimi forse a tornare di tutto l'ambaradan di Radio Company. 19 di settembre, dicevamo ultimo weekend di questa estate 2026, estate andata bene, dai, estate andata non male, bella calda, bella piena zeppa, insomma, di cose, carina. Anche un autunno decisamente mite, almeno sembra sia così. La nostra musica che c'è, vi ricordo che questa è la 30ª stagione del Company Planet, quindi davvero facciamo 30 anni di Company Planet di sabato pomeriggio insieme. Ma adesso bando alle ciance, ciancio alle bande, arriva il primo disco di oggi.

Del Company Planet, dicevamo, ritornate anche le nostre belle abitudini del sabato pomeriggio, tra cui quella di regalare due splendide t-shirt, di accontentare le vostre richieste musicali, tutto ciò in due appuntamenti che si chiamano Company Deja Vu. Quindi 334-7191-061, se avete voglia di richiedere una canzone fatelo tranquillamente, perché tra non molto inizieremo già a ravanare tra i vostri messaggi. Adesso invece vi porto un po' indietro nel tempo a riscoprire questa bella traccia di Purple Disco Machine nel sabato pomeriggio di questo 19 settembre.

0: Purple Disco Machine nel pomeriggio, questo 19 di settembre. Il ritorno Nair della Company Planet dopo il break estivo, in onda nuovamente. Trentesimo anno di Company Planet. Ci fermiamo un istante e tra poco ritorneremo con il 90 is back.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061. Company
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: Con Radio Company, ovviamente. Ritornano alla grande gli anni 90 ogni sabato pomeriggio. Due belle tracce, come in questo caso, in questo weekend. Siamo ritornati riascoltando Dottor Alban con It's My Life e poi anche il

0: tutto di più in questo disco. Allora, lo ridefiniamo ogni volta ricantandolo in mille modi diversi e ci divertiamo sempre alla grande, grande, grande. A proposito di anni 90, volevo anche ricordarvi una cosa molto importante, perché essendo sabato, come ben sapete, dalle 18 ritorna anche Mister Mauro Tonello, la sua botta da 90, quindi un'ora di grandi successi anni 90, tutti rigorosamente da ballare. E adesso invece su Radio Company, gran ritorno, nuovo singolo per Marrakesh e Gue Pequeño, si intitola Casini.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: questo caso con Achille Lauro per noi. Che bello sentire cantare Achille anche in partenopeo, eh? Bene, pomeriggio del sabato e adesso...
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vinci, vinci, vinci. Primo appuntamento, prima t-shirt che vola verso casa di Linda che ha chiesto di riascoltare Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: Company Déjà Vu.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
15: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronic, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
19: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
15: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
20: C come Company, C come C Radio.

Company Globetrotter, il nostro pomeriggio del sabato. Vi porto nella città del Vaticano, che è stata ufficialmente eletta come la meta turistica più sovraffollata d'Europa e addirittura del mondo. A stabilirlo una recente ricerca condotta dalla piattaforma Go2 Africa, che ha appunto analizzato il rapporto tra il numero di residenti, il flusso di visitatori annuali, accendendo nuovamente i riflettori sul fenomeno globale dell'overtourism. I dati emersi dallo studio sono impressionanti. Il microstato registra una densità record di 7.709 turisti per ogni singolo abitante, con una popolazione residente che conta poche centinaia di persone, un afflusso che supera regolarmente i 9 milioni di visitatori all'anno. La pressione antropica sul piccolissimo territorio racchiuso nel cuore di Roma ha raggiunto livelli senza precedenti. A spingere questi numeri verso l'alto contribuiscono non solo le storiche attrazioni artistiche e spirituali come la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, ma anche i grandi eventi religiosi, tra cui i flussi straordinari legati appunto al Giubileo che si è concluso lo scorso anno. Company Globetrotter.

0: rompere i Globetrotter nel nostro sabato pomeriggio. Adesso ci spostiamo a Manhattan, a New York, perché voi, la domanda è questa appunto: voi quanto lo pagate il pane al chilo al vostro panificio? Beh, sappiate che sicuramente c'è chi è disposto a pagarlo molto molto molto di più di voi. A Soho, nel cuore di Manhattan, per una forma da un chilo e mezzo di pane di segale, pensate, c'è chi spende $60. La cosa assurda è che per acquistarlo c'è anche la fila. Colui che lo produce si chiama Martin Auer, un panificatore austriaco di una famiglia che fa il pane da generazioni a Graz. Adesso questo pane è diventato a New York uno status symbol. Il panificio non è proprio il classico panificio, bensì un negozio. Si chiama Rye ed ha aperto i battenti lo scorso 10 di settembre. Intanto diciamo anche che questa particolare panetteria non vende tanti tipi di pane, ma produce solo questo ed è assolutamente biologico. È fatto con farina di segale biologica, austriaca, acqua, sale e ovviamente tempo, tanto tempo.
1: Radio Company.
2: Company Globetrotter.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City, a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le richiedi e poi le ascolti, ma prima ancora le scegli. Lo fate ogni settimana, lo fate con il nostro numerone WhatsApp che è il 334-7191-061, così come l'ha fatto Daniela questo pomeriggio. Daniela è protagonista e insieme a lei ascolteremo Madame Marrakesh con Volevo Capire, ancora Gaia con Bossa Nostra e per chiudere anche il nuovo singolo di Nicolò Filippucci che si intitola Mantra. Tre canzoni scelte da Daniela questo pomeriggio qui su Radio Company.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Tre bellissime canzoni che sono quelle scelte da voi il sabato pomeriggio. Questo Radio Company con il 3 per te. In questo sabato abbiamo dato spazio alle richieste di Daniela, da prima con Madame Marrakesh, volevo capire, poi ancora Gaia, bossa nostra, grande successo di quest'estate, per chiudere anche Niccolò Filippucci con Mantra. Tre belle canzoni andate. Adesso noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi ritorneremo ovviamente con un bel successo del passato ed uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
12: C come Company, C come C Radio.

0: bello, che bel progetto nato da due artisti, due strepitosi artisti e dalle loro città rispettive. Un sicuro successo del futuro Genova e Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio. E prima ancora anche un bel successo del passato, le chitarre elettroniche dei fratelli Van Halen in appunto all'interno del nostro pomeriggio. Fratelli Van Halen olandesi ma poi naturalizzati americani, grandi ideatori dei progetti rock non indifferenti. Tutto questo nel Company Planet, quando siamo quasi agli sgoccioli di questa puntata che segna il ritorno Neir del nostro pomeriggio. 30 anni di Company Planet, siamo nella 30ª stagione. Voglio ricordarvi ancora una volta il nostro numerino magico per regalare anche questo pomeriggio un'altra t-shirt marchiata Radio Company, perché è vero che l'estate sta per finire, ma la t-shirt Radio Company non passa mai di moda. Quindi 334 7191 061, e magari richiedete anche la vostra canzone del cuore.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

pomeriggio di questo sabato, di questo 19 di settembre. Volevo parlarvi adesso di Cesare Cremonini, perché è vero instancabile Cesare, dopo il suo, dopo la sua strepitosa primavera estate. Si parla di un suo ritorno in tour, non solo in tour, perché niente tour annunciati, dice, con anni di anticipo, e soprattutto specifica niente Cesare, così che nasce Amatour. Lui stesso ha appunto dichiarato: non volevo più costruire un tour intorno al mio nome, infatti si chiamerà semplicemente Amatour, bensì portare sul palco l'energia nuova di un disco appena nato. Ricordiamo che il 23 di ottobre arriverà il suo nuovo album, che si intitola Amateur. Tra l'altro, come dicevamo, sarà protagonista di una serie di date indoor in questo autunno-inverno 2026, perché si partirà appunto il 24 di novembre da Ancona, poi Bologna, Torino, e prima di fine anno si finirà appunto a Milano. Tra l'altro, un nuovo singolo molto molto bello che ascoltiamo subito, proprio estratto da questo nuovo album di Cesare Cremonini, che arriverà il 23 di ottobre.

0: Paparazzi, primo estratto di questo nuovo album molto bello che arriverà il 23 di ottobre a Amateur. E abbiamo detto giusto un mese e un giorno più tardi, il 24 di novembre, data zero di questo tour indoor, Amatour, ad Ancona e poi via così tra Bologna, Torino e Milano. Grandissimo Cesare, il ritorno, e adesso?
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vinci, seconda t-shirt del pomeriggio per Giacomo. La sua richiesta è anche bellissima, Kiss the Pink con One Step.

Vorrei ascoltarla fino alla fine, ma i nostri tempi sono come sempre tiranni. Grazie a Giacomo Kissing the Pink con One Step, bellissima, secondo protagonista del déjà vu. È davvero un déjà vu questo pomeriggio. E adesso ci fermiamo, a tra poco.

0: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
1: Sì!
0: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.

0: ultimo weekend d'estate, ma primo weekend che segna il ritorno della Company Planet. In questo 19 di settembre siamo entrati nel trentesima stagione di Company Planet. Allora noi ci ritroviamo sabato prossimo, come sempre, dalle 16 alle 18 con me, con Luca Bravi. Vi lascio adesso con Mauro Tonello. Vi ricordo la nostra replica del lunedì notte tra l'una e le tre. Vi auguro ovviamente ancora buon weekend e possiamo dirlo solo per questo weekend ancora buona estate. Ciao! Company Planet.
1: Radio Company Time.

0: Il sabato sera alle 18, passate da poco, c'è Botta da 90 che suona su Radio Company con Mauro Tonello, pronti per riballare insieme i successi marcati anni 90. C'è DJ Nick alla console e partiamo alla grande con Gino Jack, la sua My Feeling, AC1. Ritroviamo anche Sing a Sound Now Now e subito dopo Fine and Small con Mutant Disco and Turn Around.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Grande pezzo questo di Fat & Small con il Mutant Disco in Turnaround, e si vuole il nostro Albertone con Sing a Song. No, in apertura invece Junior Jack, il suo My Feeling. Tra un po' torneremo con Tina Cousins.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane

0: Botta da 90 suona su Radio Company la sera e il sabato con Mauro Tonello ed ora Kill Time, Clean Time di Tina Cousin, subito dopo il DJ e produttore italiano Mario Pugh con la voce di Moore e la sua Runaway.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: nella sua Killing Time, nel nostro Botta 90 Shaft con Sway, Mucho Mambo e Cayenne, la sua Salomè.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: po' di ritmo latino ci stava all'interno di Molto Avanti in questo sabato con K.N. la sua Salome e Shaft con Sway. Ripartiremo tra un po' insieme a Kim Lucas.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Suona Comaro Tonello il sabato sera su Radio Company con DJ Nick e la console, ed ora il suono di Kim Lucas con All I Really Want e Miranda la sua Vamos a la Playa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Miranda con Vamos alla playa, Kim Lucas con All I Really Want, la sua botta 90. Ora Mabel Disco Disco e Gigi D'Agostino e Bla Bla Bla.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: il maestro Gigi D'Agostino, immancabile, è Mabbe con Disco Disco, e noi tra un po' torneremo a suonare Bob Marley.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Molto un'altra suona Bob Marley versus Funkastar Deluxe. Questa versione è molto bella di Sun is Shining e subito dopo King Africa e la sua Salta.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. It's a top selector.

0: Saltando sin parare, dice lui, King Africa con Salt e Bob Marley a chiudere questa puntata del sabato sera su Radio Company con Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Noi ci sentiamo domani, domenica, Emerson Short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Spot.
3: Tempo di pensare all'estate.
4: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
3: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
4: Radio Company Summer Tour 2026.
3: Il tuo evento e la nostra passione
4: per un'estate perfetta.
3: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
12: Disco Doc 70-80.
11: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta un buon sabato, un buon 19 di settembre a tutto il popolo di Radio Company, insieme a me Stefano Conte. Si continua One Love One Live Weekend Edition del sabato, dove stiamo per sentire anche Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya, collaborazione fra i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra. E sembra che il periodo sia assolutamente proficuo per quanto riguarda il rapper, visto che Fabri Fibra ha deciso di collaborare con Neffa. Non è la prima volta che collaborano, in realtà ci sono state già delle produzioni precedenti dove però non si parlava di joint album come quello che sta per uscire. Si chiamerà Zarathustra Style, arriverà il 9 di ottobre 2026, sono 23 tracce inedite con una bonus track nella versione vinile doppio album, quindi per quelli che acquisteranno il vinile ci sarà anche questa bonus track. Bravo Fabri Fibra nella collaborazione con Neffa, bravo Fabri Fibra nella collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, che andiamo

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: È arrivata anche Elisa con la sua Kintsugi, questo è il nuovo singolo uscito ufficialmente l'11 di settembre. Elisa che ha raccontato su Instagram: la vita non sempre va come te l'aspetti e a volte quello che ti succede ti scuote, ti risveglia, ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna, ti fa chiedere chi sei, cosa vuoi. Parlo di una persona che cade e si rialza, e quello che scopre mentre soffre, mentre si ricompone, è prezioso più dell'oro. Kintsugi parla appunto di dolore, trasformazione e rinascita. Ricordiamo la tecnica giapponese, quella di riparare le cose che si rompono con dell'oro, e questo insomma è il Kintsugi citato anche da Elisa per la title track anche del suo album, oltre del singolo che abbiamo appena ascoltato. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco, sarà ancora One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Il sabato insieme, questo 19 di settembre, One Love, One Live, con me Stefano Conte. Sta per arrivare anche Olivia Dean, Baby Steps, il singolo, quello che andiamo ad ascoltare. La notizia più importante che riguarda Olivia Dean è la cancellazione delle Ocean Way Festival, dove la cantante si sarebbe dovuta esibire a fine settembre 2026. L'evento è stato cancellato dalle autorità di Santa Monica perché purtroppo quelle che sono state le tempeste hanno provocato l'erosione ovviamente della spiaggia, hanno impossibilitato l'organizzazione dell'evento, che doveva avere fra i propri ospiti anche la partecipazione appunto della cantante che stiamo per ascoltare. Allora arriva Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo ascoltato anche Harrison Earl con Arthur Baker, Queen of Chinatown, il pezzo che abbiamo risentito nella nostra serata del sabato. Insomma, fra le novità che riguardano Arthur Baker per il 2026 possiamo dire che c'è stata anche una candidatura letteraria. È un po' strano per un DJ e producer, però all'inizio del 2026 Arthur Baker è entrato nella long list del prestigioso Pandering Music Book Prize. Il riconoscimento è legato alla pubblicazione della sua attesa autobiografia dal titolo Looking for the Perfect Beat, in cui ripercorre la sua incredibile carriera e l'intersezione tra hip hop, elettro, post punk e dance, insomma, che l'ha accompagnato. Grazie per questa curiosità legata a Arthur Baker. Noi ci fermiamo invece un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme. Sarà ancora One Love, One Live.
0: One Love, One Live. Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com. per questa pubblicità. 0824 43 7 32.

0: Sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura anche per questo sabato, anche per questo 19 di settembre. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino adesso e che avete raccontato insomma come va il vostro sabato sera al 333-2688-688. Il saluto va a Stefano Bosca in regia. Ciao da parte mia, Stefano Conte, e l'augurio di trascorrere come sempre uno straordinario weekend, perché no, su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Are you ready? Get this one time. Go!
3: Radio Company Music Machine.
4: Ciao a tutti cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata. Sono Tanita Ferrari, ogni sabato sera a quest'ora noi ricominciamo, ma posso essere da sola? No! Accanto a me c'è Gianluca Pacini.
5: Meravigliosa creatura, Tanita Ferrari, ciao a tutti dal sottoscritto.
4: Gianluca Pacini, come stai? Tutto bene?
5: Sì, sì, dai, ti piace la mia nuova
4: Molto,
5: scelta.
4: Molto. Questa sera ha un arancione albicocca che mi dice, mi fa capire che vuoi farti un weekend in giro con qualcuno. Andiamo, partiamo subito. Amici, che bello salutarvi così ogni sabato sera, come state? Noi facciamo un viaggio nel tempo ogni sabato sera a quest'ora con Company Music Machine, la nostra macchina del tempo che ci regala tre grandi successi. E il nostro Gianluca Pacini adesso subito ci porta nel 2013 con una grande produzione firmata Robin Tichy, poi Maroon 5 con Kendrick Lamar, andremo nel 2016 e poi un progetto più recente, lei è una cantautrice inglese, è uscito nel 2023, cos'era, giugno se non sbaglio, sì, Lou Saint.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Get this one time.
3: Go. Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: Company Music Machine, la macchina del tempo. Radio Company ci porta indietro nel tempo ogni sabato a quest'ora ed è sempre una meraviglia ritrovare questi grandi progetti. Siamo andati qui a giugno del 2023 quando pubblicò lei, questa giovane cantante inglese, Lucent, Fool for You. Prima ancora un progetto firmato Maroon 5 e Kendrick Lamar, Don't Wanna Know, era il 2016, e prima ancora una delle produzioni più importanti di Robin Tichy, che ci ha portato addirittura al 2013.
2: Are you ready? Get this one time.
0: Go. Radio Company Music Machine. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

amici, benvenuti. Ciao, sono Tanita Ferrari. Come state? Da quale località state ascoltando Radio Company stasera? Allora, ho un po' di cose da chiedervi, cari amici, anzi da dirvi. Lo sai che puoi ascoltare Radio Company con tante modalità possibili. Una ti consiglio davvero di non perderla. La prima, scarica l'app gratuita di Radio Company che ti consente in tempo reale di ascoltarci ovunque, di partecipare a tutto quello che sta avvenendo, di essere proprio connesso con noi mentre tutto quanto sta accadendo. Ancora, ci puoi ascoltare con lo streaming online, puoi utilizzare Streammo, la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, e ancora ci puoi ascoltare in FM, in DAB. Seguici sui social, lo dico soprattutto

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Ciao amici, allora che cosa farete il prossimo anno, il 7 e l'8 agosto? Eh beh, certo, senz'altro adesso stai pensando, ma scusa Tanita, ma non so che cosa faccio domani, figurati se posso sapere che cosa farò il 7 e l'8 agosto del prossimo anno. Allora, attenzione bene, Harry Styles torna a far ballare il cuore dei fan italiani dopo il travolgente Love on Tour, che lo aveva visto protagonista anche in Italia. Il cantante britannico ha annunciato il suo ritorno nel nostro paese. L'appuntamento è per il 7 e per l'8 agosto del prossimo anno al Circo Massimo di Roma, due serate nella capitale che si preannunciano già come uno degli eventi musicali più attesi della prossima estate.
0: I rumors dicono

0: Radio Company.
1: Massimo! Estate 2026, impossibile non metterci anche questa canzone qua che abbiamo ritrovato questa sera. Tra le più ascoltate e le più passate in tutta Italia, Mark & Cremont, Serena Brancale con The Colors, Partenope, anche i Real su Instagram. Questa roba qua, questa base qua, ovunque c'è stata durante quest'estate. Allora amici, noi ci fermiamo soltanto per un attimo, poi ricominciamo. Sei su Company, tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company, Company.
2: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

Cari amici, benvenuti e buon inizio di serata a tutti voi. Siamo pronti per ricominciare con questo DJ e produttore francese, lui si chiama LB1. La caratteristica di questo artista è che realizza sempre delle tracce che uniscono sia le sonorità dei club, per capirci, a un forte impatto radiofonico.

0: Radio Company.
1: Massimo, siete d'accordo con quello che ci hanno raccontato Swedish House Mafia con Licky Lee stasera? Happiness is so sad, cioè la felicità è triste, è un po' triste perché dura poco, le cose belle durano un po' poco, dicono loro. Lei, Licky Lee, questa artista svedese, di recente ha dichiarato: ma sai che c'è? Io non posso vivere senza musica, anche perché papà era musicista, è musicista, mamma fotografa, abbiamo sempre parlato di cultura, d'arte, di musica, ho viaggiato tra la Svezia, il Portogallo, il Marocco, e quindi la musica è parte integrante proprio della mia vita. Tra poco ricominciamo, amici, benvenuti, buona serata, sei su Company.
0: Company.
1: Massimo! Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va?
6: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Che bello salutare tutti voi che quest'ora state viaggiando con Radio Company. Grazie per scegliere Radio Company mentre siete in macchina. Lo so che siete sempre in tanti a quest'ora ogni sabato sera, siete voi stessi tra l'altro come lo raccontate, me lo scrivete su Instagram, e quindi un grandissimo abbraccio a tutti voi cari amici. Tra un attimo ricominciamo con Marrakesh e Gue Pequeño.
1: Radio Company Time.
2: Finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Radio Company.
1: Massimo! E allora amici, che rapporto avete con la vostra famiglia e con il cibo? Sai perché ti chiedo questa cosa? Perché Camila Cabello ha dichiarato, guarda, il brano che avete ascoltato, che abbiamo passato adesso, in realtà è un brano contenuto in un album che per me è stato molto importante, ha dichiarato l'artista, ed è ispirato appunto a due cose che per me sono molto importanti: la mia famiglia ed il cibo.
0: Company. Company.
2: Massimo! Spot!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

amici, benvenuti, ciao a tutti, buon fine settimana, settimana bello, importante, con tante cose da mettere nel nostro contenitore dei ricordi, perché amici andiamo a chiudere con questo fine settimana proprio ufficialmente l'estate. E beh, ciao, l'estate, come diceva qualcuno, sta finendo, ma noi godiamoci ogni attimo di questi giorni e comunque avremo ancora tante cose meravigliose da condividere nel corso della prossima stagione. Allora, noi ripartiamo con questo giovane artista che in realtà è al suo quarto album, però è diventato particolarmente noto, per così dire, quest'estate. In questi ultimi mesi ha iniziato a 6 anni a suonare la chitarra e ha detto: guarda, quando ho incominciato io non ho mai smesso. Fulminacci, maledetto me.

0: Ora i rumors di Company Maximum.
1: Amici, benvenuti. Ciao a tutti, sono Tanita Ferrari e all'interno del nostro Company Maximum ci sono i rumors. E allora, di chi si sta parlando tanto, tam tam mediatico, comunque sui social e in queste settimane? Naturalmente di lui, di Cesare Cremonini, di quello che ha dichiarato online, ma anche di questo suo legame molto forte con Londra. Si apre per Cesare il capitolo Londra. Che cosa succede? Allora, anche questa è una data da segnare.

0: sì, il 20 di ottobre Cesare Cremonini sarà a Londra per presentare il suo nuovo album. Il disco è stato registrato proprio a Londra, città che l'artista ha scelto per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, una scelta che racconta la voglia di cambiare, di sperimentare e guardare oltre i confini del nostro paese. E ora ovviamente cresce l'attesa per questo appuntamento londinese, una serata che potrebbe segnare l'inizio di una vera nuova era per Cremonini, come lui stesso ha dichiarato di recente.
1: I rumors di Company Maximum Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo. David Guetta su Company ha messo mano a modo suo ad un progetto dei Milky ed è uscito questo lavoro, Just The Way You Are. Questa è Radio Company, sono Tanita Ferrari. Buon sabato sera a tutti voi, ci fermiamo per un attimo e poi ripartiamo con Company Maximum.
2: Radio Company Maximum. Spot.
3: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

amici, buonasera, ciao, buon aperitivo con gli amici. Se ci state ascoltando mentre state lavorando, grazie per essere con noi, per scegliere Radio Company, anche mentre magari vi allenate questa sera con la nostra musica. Cari amici, una cosa veramente bella da raccontarvi che riguarda Noemi, che ascolteremo tra un attimo. Lei ha in programma importanti eventi benefici per il prossimo autunno. In modo particolare lei ha dichiarato che ci tiene tanto all'evento del 18 novembre che si terrà a Brescia, al Teatro Grande a Brescia, a favore della ricerca oncologica Noemi.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ciao amici, un grande abbraccio a tutti voi. E allora come state? Tutto bene? Voi come vi sentite? Pronti per questa notizia? Cioè, della serie. L'avrete senz'altro sentita, letta in questi giorni, ma probabilmente qualcuno ancora non ci crede. Lady Gaga è diventata mamma. Lady Gaga e il compagno Michael Polanski sarebbero diventati genitori del loro primo bebè. La notizia è stata rivelata da Page Six e ha fatto il giro di tutto il mondo, anche grazie alle prime immagini della neofamiglia che è stata fotografata a San Francisco. Negli scatti si vede lei accanto al compagno con il piccolino stretto al petto in una fascia porta bebè, e a precedere la coppia c'è una guardia del corpo e accanto anche la storica agente di Lady Gaga. Per Lady Gaga una nuova pagina della sua vita lontano dai riflettori. La diva, da sempre molto riservata sulla sua sfera personale, avrebbe scelto di vivere questi momenti da mamma in modo molto discreto, circondata dalle persone di cui si fida di più e non postando nel modo più assoluto né se stessa durante appunto la gravidanza, tantomeno il volto del piccolino nato da poco.
0: I rumors di Company Maximum Radio Company. Let's go.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ariete ed Angelina Mango ci tenevano proprio tanto, ma tanto, a raccontare l'amicizia tra due ragazze che si sono conosciute da bambine. E in Che bella vita che abbiamo ritrovato questa sera c'è proprio il racconto, la storia di queste due bambine e di come è cresciuta, come è cambiata, come si è evoluta la loro amicizia nel corso della vita che cambia nel corso degli anni. Questa è Radio Company, buonasera amici, dove siete? Che fate stasera? Pizza con gli amici? State a casa? Vi state preparando per uscire? In ogni caso, Radio Company c'è.
2: Radio Company Mazzimu. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Con queste sei giovani bellissime e molto brave artiste Cazzai con Animal, noi siamo arrivati a destinazione. Per quanto mi riguarda, cari amici, un grande abbraccio ma forte a tutti voi da Tanita Ferrari, grazie a Gianluca Pacini, grazie Gianluca. Vi lasciamo come sempre con i Fortissimi insieme ai nostri Andrea Rossini e Stefano Ferrari. Ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
5: È arrivato anche questo sabato, è arrivato anche in questo weekend il momento di dare il via alla nostra classifica dance ufficiale. Due ore con i Fortissimi, la lista dei 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Bentrovati, benvenuti qui su Radio Company, sabato 19 di settembre 2026. Buona serata e bentrovati da Andrea Rossini e poi
6: da Stefano Ferrari.
5: Esatto, no,
6: è contrario.
5: Sì, vabbè, andava bene lo stesso, se ogni tanto la facciamo dritto, ogni tanto lo facciamo rovescia, quindi buonasera anche a Master DJ, per gli amici Master Bubi, Andrea Rossini, che suonerà oggi i 40 pezzi che compongono la nostra classifica, ma anche le 4 nuove entrate, le 4 new entry di questa settimana. Intanto cominciamo dalla posizione numero 40, c'è Justin Bieber.
7: Number 40.

Oggi abbiamo iniziato sì con la posizione 40, Justin Bieber, non vi ho detto che era Beauty and the Beat, non vi ho detto che perdeva 5 posizioni. Alla numero 39 invece andiamo a dirvi tutto, in discesa di 7 posti la versione unofficial di Magnetic di The Bowser. Tra poco sentiremo invece la prima delle 4 nuove entrate di questa settimana, intanto la posizione numero 38, versione unofficial di 8-1 e Balzanelli di Flamenco.

I Want, Marcetta non indifferente per questa prima nuova entrata delle 4 di questa settimana. Come promesso, ve l'ho detto qualche minuto fa, posizione 37, entrano nella nostra classifica Kimonos o Kimonos, dipende se fa karate o meno, e Amour Propre, prima new entry, prima novità di una classifica che ne ha in serbo per voi altre tre. Alla posizione 36 invece, in discesa di 5 posti, vecchia conoscenza, Sam Friend Disco, Gotta Have It. Give it to-

Perde 18 posizioni questa settimana ed è il progetto che perde più posti fra tutti. Fascination, il remix di Adam Beyer per Muter e Romina Des, che scendono dunque precipitosamente alla posizione numero 35 di una classifica in cui fondamentalmente non hanno lasciato il segno. Attenzione invece, alla 34 arriva la seconda nuova entrata di questa settimana. Nuova versione di Madonna, per lui si chiama Giuseppe Martini.

Progetto che è arrivato molto molto in alto nella nostra classifica, mi pare che sia andato addirittura sul podio, forse posizione numero 2 per questa nuova versione di Sure Dig Man, pezzo che appartiene alla prima metà degli anni 90, era di 20 Fingers ed è stato fondamentalmente uno dei dischi più divertenti proprio della prima metà degli anni 90. Kami e Alex F perdono 3 posti, scendono alla 33, alla 32, la terza, la penultima, nuova entrata di questa settimana dei fortissimi, Kasim, questa è Paradise.

0: 31 della classifica dance ufficiale di Radio Company, fortissimi, in discesa di 4 posti, una ex numero 1, Another 54 Ultra, era Talk to You, e adesso invece qui arrivano i consigli per gli acquisti. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: introduce Fortissimi, the dance hit, the voice Stefano Ferrari, master DJ Andrea Rossini.
1: Ricominciano i Fortissimi, ricomincia la nostra classifica dance qui a Radio Company. Bentornati, attenzione, tra poco alla 29, la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata

posizione 29 dei fortissimi, come anticipatovi qualche istante fa, Camel Fat, che entra, è la quarta, l'ultima nuova entrata di oggi, con un pezzo, il suo ultimo, la sua ultima produzione, che si intitola Landlord's Nightmare, che poi ho guardato cosa significasse Landlord's, una sorta di proprietari, cioè l'incubo dei proprietari, cioè di appartamenti, quelli che li mettono in affitto, per dire, cose strane. Alla 28 era New Entry, guadagna 9 posti, Justin Timberlake. We'll be right back.

Max Styler, la sua Body Shake nei Fortissimi, la nostra classifica dance che è sempre disponibile al nostro sito .radiocompany.com, ma anche, lo ricordo, dalla piattaforma Streammo, che è vero, si pronuncia Streammo, ma se volete andarci si scrive Streammo. Alla posizione numero 26 dei Fortissimi, Benny Benassi, Hypaton, Sandy Chambers, nuova versione per il

L'originale è un pezzo iconico della musica house commerciale dei primissimi anni 90, Show Me Love di Robin S, che rivive in questa I Need a Sign di LB1, che oggi guadagna 14 posizioni dopo essere entrato la scorsa settimana. Oggi già posizione numero 25, non male. Perdono invece 4

titolo del progetto di Chris Lake e Chris, cioè Chris and Chris, ve le ricordate le Chris and Chris di MTV? Non c'entra niente con loro, ovviamente. Più 3 alla 23 qui nei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale, che alla posizione numero 22 vi presenta un disco sul quale abbiamo riposto tante speranze. Non è andato male, ma pensavamo andasse meglio. Meno 4 oggi per Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: 13 questa settimana, dopo essere stato nuova entrata proprio 7 giorni fa per il pezzo di Quevedo, Elvis Crespo, che salgono alla 21 con La Graciosa. I Fortissimi ripartono da qui tra poco.
1: Fortissimi, the dance hit, keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 19 settembre 2026, questa è Radio Company, bentornati, si ricomincia, si riparte e lo facciamo ricominciando dalla posizione numero 20, in discesa di 5 posti questa settimana, Prospa and Clonee, questa è Free Your Mind.

0: Stazionava alla posizione 23 settimana scorsa, sabato scorso, oggi 19, quindi più 4 per il DJ producer Who. Era Who Can Dance nei fortissimi, la nostra classifica dance disponibile, lo ricordo ancora una volta, sempre al nostro sito
1: www.radiocompany.com,
0: ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 18 ancora Benny Benassi, questa volta con Matt Sessari e Dani, questa è Every Single Day.

Posizione 17 in classifica, meno 7, stavano alla 10 David Guetta e Morten, che è l'amico di David Guetta, che quando va in studio ascolta la roba che fa David Guetta e dice no, è troppo leggera, è troppo dance, è troppo pop. La Revolution, che poi tra l'altro secondo me è uscito tipo il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia, questi qui sono francesi con la F maiuscola. Andiamo alla posizione 16, Revival House Project, Annelisa La Mola e Who?

Si intitola semplicemente 1997, il pezzo, il progetto di Bivi, che guadagna 7 posizioni e ci fa irrimediabilmente pensare che cosa abbiamo fatto, che cosa stavamo facendo nell'estate del

Un del mitico, iconico Miss Paul Johnson insieme a Noizu, pezzo che però esce dalla top 10 della nostra chart, 4 posti in meno oggi alla 13. Attenzione, stiamo suonando da qualche secondo invece la posizione numero 12, non vedevamo l'ora di suonarlo. DJ

0: number 11, numero 11, Monsieur Bob Sinclair con QTB, Dollar Man, Big Ali. Quelli di Rock This Party, questa invece è la versione 2026 Rock This Remix, che perde 7 posizioni. Ci ritroviamo qui tra poco per le prime 10. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Perfetta.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: E allora facciamolo, ricominciamo e andiamo di botto con le ultime 10, che poi sono le prime 10 della nostra classifica. E alla

Devo onestamente dire che ci stiamo guardando intorno da qualche settimana, ma non abbiamo ancora individuato quello che sarà l'erede, il pezzo, il progetto erede di questa Moving to the Sun, che oggi perde due posizioni, scende alla 9, ma rimane comunque il pezzo più importante e ufficiale dell'estate 2026. Ultranate Hügel, Email Angle lasciano il segno. Alla posizione 8 invece, in salita di 4, Inner City, Simone Zino, questa è Good Life.

E per quel che riguarda la musica italiana possiamo tranquillamente dirlo in generale, ma Anna anche quest'anno lascia il segno. Con ogni probabilità è lei che si porterà a casa lo scettro di regina a questo punto dell'estate. White Girl Wasted nella versione unofficial di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, che salutiamo. Per lei la posizione oggi è la numero 7. Guadagnando 5 posizioni invece salgono alla 6 dei fortissimi Kashan, ARCO, questa è Come to Life.

Man e sta oggi alla posizione numero 5, ex numero 1 della nostra chart in discesa di 3, la voce di Ira Star, la production di Miss Peggy Goo, che abbiamo potuto ammirare a bordo di una Mercedes guidata da Kimi Antonelli sul circuito di Madrid, urlare veramente come se stessero scuoiando un animale, poverino. Numero 4 nella nostra classifica, in salita di 2, Black Child, Psycho Killer.

Siamo sul podio della nostra classifica, posizione numero 3 dei fortissimi, in salita di 5 Bob Sinclair and Bash con la versione remix di Mike Mix di Tequila and Ibiza, pezzo che forse è arrivato un pochettino in ritardo visto che si adatta il sound a delle temperature sicuramente più alte di quelle che abbiamo avuto in questi giorni. Posizione numero 2, in salita di 1 di

Si intitola Cow Food, la voce è quella di Easy Bizu, probabilmente la voce che ha prestato ovviamente le sue qualità vocali per i progetti più importanti, fra quelli che abbiamo ospitato a livello commerciale all'interno della nostra chart, credo negli ultimi 2 anni. D.O.D. Easy Bizu, posizione numero 2, invece alla 1 non cambia niente. Seconda settimana in vetta per un progetto tutto svedese, Swedish House Mafia e Licky Lee.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee, ancora una volta numero uno della nostra Dance Chart qui a Radio Company, i fortissimi. Ed è la seconda settimana consecutiva per una classifica che ovviamente a questo punto si è esaurita, ma torna sabato prossimo, quindi tra 7 giorni, meno 2 ore, sempre qui su Company, sempre ovviamente il sabato tra le 22 e la mezzanotte, sempre con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Buonanotte, grazie Andrea Rossini.
1: Buonanotte Ferrarino.
0: Ovviamente ciao. Buonanotte anche a voi, divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari e come sempre passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Energia 90. Energia 90. The radio show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The radio show.
4: Comaro Tonello, c'è Energia 90 che suona anche questo venerdì notte, pronti per il nostro viaggio, allacciate pure le cinture, perché abbiamo come sempre grandi successi, c'è di Genic la console. Partiamo con Mario Pio, la sua Runaway del 99 su Media Records.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Alma Matris, la sua musica elettrica del 97 su Expanded.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

con Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona questa notte, venerdì e poi sabato, emissione Rewind e Unconditional su Fist Right su Ala Bianca, direttamente da Modena City.

0: togliete sì, ci fermiamo. Pochi minuti e torniamo con Billy Moore.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Il suono è quello di Radio Company di Energia 90 con Mauro Tonello, DJ Nick alla console, da Up and Down da riballare insieme Billy Moore, Etichetta Time.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: get your top, my selector.
1: Con Mauro Tonello suona Energia 90 questa notte, il viaggio continua con Bob Marley vs Funkastar Deluxe. Sun is Shining, ed è il 99 su Club 2.

0: insieme a Mielchi ci fermiamo pochi minuti e ripartiremo alla grande con Fargetta.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Terza parte di Energia 90, il suono non si ferma con Mauro Tonello questa notte, il venerdì e poi il sabato emissore Rewind, c'è cioè di Genica la console. Già presentato Fargetta con la sua Your Love 93 su DBM Movement.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
7: Mauro Tonello presenta Energia 90.

0: estate bellissima in quella puntatona in Porto alla Valle, li abbiamo risentiti quest'oggi con You and Me, Cappella. Chiudo questa terza parte di Energia 90, tra poco torniamo con The Age of Love.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Il venerdì notte e poi sabato in versione Rewind, il suono che vibra nella notte del weekend, quello di Energia 90 con Mauro Tonello che parla in questo istante, c'è di Ginica la console e si riballa anche Age of Love, il Gem & Spoon remix di Age of Love su etichetta BMG e dal 1992.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Roba per le donne, chiudiamo anche la puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, come sempre ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presenta Fluido. Fluido.